Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Febile per il chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la piccolo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi guardate qualche foto da giovane del canale. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

0: detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: la questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.
3: The night was dark, the moon was high. I was walking along, holding hands with my guy, when all of a sudden his breath became quick, his eyes began flashing, these words fell from his lips.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Ascolti Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso.

barricate sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Srabbia. Via Galinier 36, Avigliana, Bassa Val di Susa,

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

come allora, rumori lontani e soffusi, cose perse e acquisite, ma il tempo è veramente andato.

trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie, dall'altezza più sublime.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggio informato.

Que no te dé pena más, sencillo, oye.

0: Mi hai buttato un minuto in cave e sei dritto.
1: Baby Records, LMN Black.

0: fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lu Quince, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire? Da.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per Libre Frequenze.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

enough.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso.
1: Multitox.
0: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.

0: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lu Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per Libere Frequenze.

0: lasciate i cadaveri, schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno lo sentito! E lo devi vedere quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E buio vuole tornare a casa?

0: Ora le notizie sportive. Dopo l'ennesimo scandalo che ha coinvolto il calcio italiano, parla il presidente della FIGC.
1: Abbiamo avuto lo scandalo degli arbitri, quello delle escort, la nazionale vuole dei mondiali, lo scandalo delle scommesse, basta. È ora di rifondare il calcio italiano, di ripartire dai campetti, dalle periferie, insomma di ripartire dallo sport popolare.
2: Di coppe nazionale non ce ne frega un cazzo, scontri, scontri, scontri.
3: Mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi, torneo di calcio 3 contro 3, fino all'ultimo tacchetto.
4: Vieni con la tua squadra o mettiti a disposizione del mister, ma se non ti piace correre usa il fiato almeno per fare i cori.
5: No al calcio moderno, no alla PTV, non ne possiamo più delle divise blu. Assalta la volante, assalta anche tu.
6: Torneo di calcio 3 contro 3 contro ogni professionismo, mercoledì 13 maggio dalle 17 al campo di Via Perosi.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Qua un saluto dalle libere frequenze da 105.25, dall'info del mercoledì. Oggi ai microfoni la crew al completo.
1: Gang, gang, gang.
0: Ollare, ollare.
2: Ali.
0: Vabbè, insomma, a salutarvi ci sono i vostri preferiti Anna Kate e Peppe, preferiti si fa per dire, insomma, ci sopportate, dai. E incominciamo con una nuova mattinata informativa dell'info del mercoledì, sono le 9.02. Come prima cosa vi ricordiamo i nostri numeri perché ci fa tanto piacere sentirvi: 346-667-3263 per scriverci, 011-249-5669 invece per chiamarci e farci sentire le vostre adorabili voci.
1: Ma anche per segnalarci la presidenza di loschi figuri in giro per le nostre strade, quindi controllori, controllore, sbirri e posti di blocco, segnalateci, così noi comunichiamo la loro presenza per le strade della città e possiamo tenercene alla larga.
0: Sulle note della FEM salutiamo anche tutte le persone che in questo momento si trovassero in delle forme di reclusione. La vostra libertà ci insomma sta particolarmente a cuore, vi vogliamo tutto libero. Scusate, oggi ho perso qualche neurone per strada.

0: E come ogni mattina vi anticipiamo le dirette di questa mattinata informativa.
1: Sì, la prima diretta sarà con Giorgio Trucchi, giornalista corrispondente dal Centro America, per parlare del caso Honduras Gate, i tentacoli di Stati Uniti e Israele sull'America Latina. E con l'economista Roberto Romano parleremo del piano energetico dell'Unione Europea, investimenti sul riarmo, disinvestimenti sulla transizione ecologica e quali prospettive di ripristino dopo la guerra di Hormuz.
0: E in conclusione di questa mattinata informativa andremo a metterci in collegamento con i Sicobas di Modena, racconteremo i fatti di Sant'Agata Bolognese e insomma vi faremo anche una diretta dal picchetto che è stato indetto per questa mattina in risposta alle violenze subite dai lavoratori di Desa.

E mentre vi lasciamo ancora un po' ascoltare la nostra canzone preferita Sur la planche, andiamo a prepararvi la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, mercoledì 13 maggio.

Per chi se lo stesse chiedendo, stavamo ascoltando Mahdi Aboubakar e adesso procediamo all'alba delle 10.07, siete sempre in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout e torniamo a parlare della rassegna stampa. Ricominciamo con l'internazionale, vi avevamo lasciato in sospeso, di solito vi promettiamo che lo rifaremo, poi non lo facciamo, invece questa volta lo faremo. 5 minuti. Che cosa si aspetta dal vertice di Xi Jinping e Trump? Tutto il mondo ne parla, tutte le prime pagine lo citano. Ed effettivamente c'è in corso l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Cina e Stati Uniti condividono lo stesso pianeta e il loro rapporto va a favore chiave per la pace mondiale. Queste le dichiarazioni dell'editoriale con cui il Global Times, giornale online del Partito Comunista Cinese, accoglie la visita di Donald Trump. Infatti questo incontro si prospetta basato su un clima sereno, anche perché Trump arriva un attimo con la coda tra le gambe per via della inflazione straordinaria che è in corso in questo momento negli Stati Uniti, di cui andremo a parlare anche più avanti. L'Iran è un tema obbligato, infatti la chiusura di Hormuz danneggia più la Cina che gli Stati Uniti, anche se Trump arriva a Pechino appunto con questo spettro che citavamo prima di un 3,8% di inflazione in salita, il livello più alto degli ultimi 3 anni, e con una benzina e un gasolio alle stelle. L'impennata dell'inflazione si riflette anche sull'andamento dei tassi di interesse, che sfiorano il 4%, tra i più cari del mondo occidentale, e ha delle ricadute interessanti in quanto riguarda la vendita di titoli di Stato, di cui la Cina è uno dei primi detentori di titoli di Stato statunitensi, seconda soltanto al Giappone. In questo momento prendiamo da cena Files, 8 anni e mezzo fa era diventato il primo leader straniero dal 1949 ad essere ricevuto per un banchetto di Stato nella città proibita. Trump insomma fa gli onori della cronaca, e stasera Trump arriva alla capitale cinese e non ci sarà un accordo globale strutturale, ma nemmeno una resa dei conti. America e Cina arrivano all'appuntamento sapendo di essere troppo interdipendenti per permettersi uno scontro totale. L'obiettivo è pragmatico: evitare di saltarsi reciprocamente al collo, e i due rivali, dietro a parole accomodanti e intese commerciali, non rinunceranno a indicare le rispettive armi strategiche. Xi Jinping porta in dote la supremazia manifatturiera della Cina, la centralità industriale costruita in decenni di globalizzazione e soprattutto il controllo quasi monopolistico sulle terre rare e sui minerali critici, mentre invece Trump si presenta forte della leadership americana nei chip avanzati nel sistema finanziario globale, che gli garantiscono la possibilità di imporre strumenti coercitivi planetari come le sanzioni. I dazi invece hanno dimostrato di avere un'efficacia piuttosto limitata, soprattutto anche a fronte del fatto che la Corte Suprema ha annullato i dazi globali del 10% di recente. Sia Trump che Xi Jinping proveranno a mettere in risalto le vulnerabilità reciproche, ma la leadership di Pechino ritiene ormai di aver superato la fase più critica. Infatti gli ultimi dati sull'export cinese hanno rafforzato enormemente la fiducia nel leader. Nonostante gli anni di guerra commerciale, le restrizioni tecnologiche, tentativi di disaccoppiamento, la Cina continua a esportare a ritmi elevati, spostando progressivamente il proprio baricentro verso il sud-est asiatico, Europa, Africa e America Latina. Per chi fosse interessato può continuare su China Files la lettura dell'articolo di Lorenzo Lamperti. Noi ci spostiamo su un'altra notizia e appunto ritorniamo sulla questione dell'inflazione statunitense, quella che da Francesca Luci viene definita come la controbomba dell'Iran. Andiamo ad approfondire il tema dalle pagine di Politico, che ci racconta appunto questa inflazione del 3,8% in aumento, il più alto dal maggio del 2023, con l'aumento dei costi energetici che ha rappresentato oltre il 40% del tale incremento. Anche i prezzi dei generi alimentari nei negozi e nei ristoranti sono aumentati, mentre quelli degli alloggi hanno registrato un'impennata senza prima d'ora. L'inflazione di fondo, che esclude i costi dei generi alimentari e dell'energia, è salita fino al 2,8%. La cosa interessante è come questa cosa viene restituita dai poll condotti dal CNN, quindi la percezione del gradimento a livello interno della popolazione del presidente Trump va a calare, questo a fronte del ci si avvicina sempre di più

più alle elezioni di midterm. E questo studio della CNN, questo studio statistico, riporta che il 30% degli americani sono soltanto il 30% degli americani che approvano gestione economica del presidente Trump, questione particolarmente spinosa perché nella scorsa elezione era stato proprio quello l'elemento centrale della propaganda portata avanti dal tycoon, mentre invece la maggioranza, un 75% di americani, pensano che la guerra con l'Iran ha avuto un effetto estremamente negativo sulle loro finanze, e insomma verrebbe da dire come negarlo. Si parla di un costo dei prezzi del gas del 4,50 dollari per unità, quasi 1,40 dollari di più di quello che era l'anno scorso. La cosa quindi si va a intensificare, e è un po' in retroscena rispetto anche a questi dialoghi con la Cina.

Rimaniamo sempre in tema di crisi economica globale dovuta alla chiusura dello stretto di Hormuz. In realtà una notizia che vi abbiamo riportato più volte, ma particolarmente centrale, è quella che riguarda il commercio di fertilizzanti. Andiamo a prendere un approfondimento di Open Online. La chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passa circa il 25% dei fertilizzanti a livello globale, ha portato a un aumento del del costo dell'urea, uno dei fertilizzanti azotati più utilizzati in agricoltura proprio nel pieno della stagione della semina. Questo viene commentato da Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e Copa, la più potente rappresentativa lobby agricola europea, che dice: abbiamo ricevuto molte segnalazioni di agricoltori che hanno comprato fertilizzanti a prezzi proibitivi. Prima della guerra il prezzo dell'urea si aggirava intorno ai 380 euro a tonnellata, ora invece si è saliti ai 1000 euro, un rincaro molto oneroso. Per il momento le conseguenze più pesanti non si sono ancora fatte sentire, come sentivamo già dalla diretta fatta poc'anzi. Nell'anno prossimo che sentiremo veramente i costi di questo blocco economico, sia su un piano economico ma anche su un piano alimentare, agroalimentare. Infatti i fertilizzanti usati in primavera dagli agricoltori di tutta Europa sono stati acquistati prima dello scoppio della guerra in Medio Oriente. Inoltre un altro elemento è dato dal calendario culturale a cui risponde l'agricoltura, che non può essere posticipato, e un ritardo anche di poche settimane costringe gli agricoltori a ridurre l'impiego di fertilizzanti o a rinunciare addirittura alla concimazione, con degli impatti che si trasmettono sui raccolti futuri, producendo chiaramente dei raccolti molto minori. Le colture che rischiano più di tutte sono il frumento e il mais, che spesso rappresentano la base della dieta alimentare di molti paesi e sono due delle colture che richiedono maggiori quantitativi di urea. Se per l'Italia il problema riguarda soprattutto per i prezzi, mentre gli altri paesi invece riguarderà anche la sussistenza alimentare, si parla di 45 milioni di persone che potrebbero trovarsi in una situazione di grave insicurezza alimentare se la guerra dovesse protrarsi. In conclusione, diciamo che il 19 maggio si terrà dal Consiglio europeo una riscrittura di una manovra per fronteggiare un piano di azione sui fertilizzanti, e la prima richiesta che arriva dalle lobby degli agricoltori è la sospensione del CBAM, ovvero il meccanismo che dall'inizio 2026 impone una tassa sulle emissioni di CO2 incorporate nei fertilizzanti importati dai paesi extraeuropei.

0: cose dentro le persone, resta solo il dolore. In faccia agli altri artisti come ha fatto Tony F. Come posso essere razzista se mi pagano in nero? Facciamo mangiare di nuovo la
1: merda. E proviamo a metterci in contatto dopo aver ascoltato l'inedito Working Class Rap 2 con Modena, o meglio con i Sicobas Modena, al momento in presidio davanti all'impresa Desa a Sant'Agata Bolognese dopo gli episodi di aggressione all'interno del magazzino e dopo l'intervento della celere che ha causato appunto delle contusioni e fratture a due attivisti del sindacato.

0: chiama Vincenzo Benito, la sborra va blito, corona anche detto da baby. Quando suona villa me butto per terra, così me calpestano tutte le baby. Sono due settimane che non se lavamo, così quando suona Skrillex.
1: Ovviamente ci stiamo mettendo in contatto con il presidio in risposta a questi episodi di violenza, quindi abbiamo qualche problemino tecnico prima di costruire la diretta. Suoniamo solo

0: Dovremmo essere in contatto con il presidio. Verifichiamo appunto se la connessione è avvenuta. Ci senti? No, noi non ti sentiamo. Noi ti sentiamo, proviamo a stabilire una connessione senza passare dal mixer. Allora, nei giorni passati, a seguito di una mobilitazione che si è tenuta di fronte alla DESA, un'impresa chimica che si occupa della produzione di detergenti, che conta più di 500 dipendenti, ci sono state delle aggressioni. Inizialmente all'interno del magazzino, dove una lavoratrice è stata aggredita da due capi reparto. Per tutta risposta la solidarietà fortunatamente si è attivata e un delegato dei Sicobas, a causa di questo intervento e di questa solidarietà nei confronti della lavoratrice, ha subito un procedimento disciplinare e dopo aver subito questo procedimento disciplinare, nonostante l'audizione, è stato licenziato per giusta causa. Si è attivato subito un picchetto di fronte ai cancelli della impresa, ricordiamo a Sant'Agata Bolognese. E ci vuoi raccontare cosa è successo effettivamente in quel momento?
1: Allora, la dinamica è quella che avete raccontato voi. C'è un lavoratore, è stato licenziato perché è intervenuto a difesa di una lavoratrice che era stata aggredita verbalmente da due lecchini dell'azienda. A quel punto il lavoratore è stato sospeso e a seguito dell'audizione che abbiamo fatto è stato licenziato. Un lavoratore che lavorava qui da 22 anni ed era un po' un punto di riferimento per gli altri lavoratori, se non altro per la sua storia, eccetera. A quel punto siamo partiti con lo sciopero. E l'altro giorno, mi sembra lunedì, adesso della settimana scorsa, comunque ci hanno sgomberati. Due lavoratori, appunto il lavoratore licenziato e un altro, sono stati ricoverati all'ospedale, uno perché si è rotto un ginocchio e il lavoratore perché si è sentito male a seguito appunto dell'intervento della polizia. E noi siamo stati tenuti per circa 2 ore in ostaggio, chiusi in un piccolo spazio, e non riuscivamo a muoverci neanche di un millimetro. Ogni volta che ci muovevamo ci spingevano dentro. La mobilitazione continua, anche oggi siamo qui davanti ai cancelli, sono già arrivati 2 blindati della polizia, quindi direi che lo sgombro dovrebbe essere imminente. Ma la cosa grave è che ai due lavoratori sono già stati denunciati, poi arriveranno le denunce per gli altri, e il lavoratore licenziato ha ricevuto anche un avviso orale, oltre al fatto che tutti e due i due lavoratori gli hanno già detto che gli sospenderanno la carta di soggiorno. Quindi perdita di lavoro, denunce, quindi perdita della carta di sospensione della carta di soggiorno. Diciamo che ci sono tutti gli elementi per mettere insieme i decreti di sicurezza che vengono applicati, insomma, pedissequamente ai lavoratori che oltretutto, essendo immigrati, hanno anche una serie di problemi molto maggiori di quelli degli autoctoni. Quindi insomma la situazione è abbastanza complicata.
0: Quindi non solo violenza fisica, non solo violenza all'interno dei magazzini, quindi la violenza padronale, la violenza poi degli sbirri che fanno da braccio armato, ma anche la violenza che utilizza gli strumenti burocratici, cioè
1: lavoratori appunto che hanno anche la possibilità di essere espulsi, insomma, quindi lavoratori che sono sul nostro territorio da anni e che hanno contribuito alla ricchezza dei vari padroni per i quali hanno lavorato, insomma. Quindi è una situazione, ovviamente, con il silenzio più totale delle istituzioni che non hanno ritenuto di dover pronunciare una parola in difesa di questo lavoratore e più in generale dei lavoratori. Diciamo che è una situazione che diventa sempre più difficile a livello generale, sì, almeno per quello che riusciamo noi a comprendere che insomma si è tradotta tra l'altro nel fatto che noi il 15 di, cioè venerdì, abbiamo convocato uno sciopero generale della logistica e la commissione di garanzia ci ha praticamente detto che quello sciopero è illegale, quindi come dire ha aggiunto un elemento di difficoltà in più a quelli che già c'erano.
0: È interessante questo aggancio che ci dai, perché nelle puntate, in alcune puntate precedenti avevamo approfondito la delibera della commissione di garanzia che tende ad applicare la disciplina per i settori pubblici essenziali anche alla logistica, quindi un'estensione di limitazioni ad un comparto che è fondamentale, diciamo nevralgico all'interno del sistema economico di questo paese e che soprattutto limiterà la possibilità di mettere in campo quelle forme di lotta, quelle forme di resistenza che negli anni hanno dato la possibilità a tanti lavoratori e tante lavoratrici di strappare delle condizioni migliori. Quindi oltre ai pacchetti sicurezza c'è anche, come dire, questo intervento, diciamo sibillino, attraverso questa delibera di limitare le possibilità all'interno di un comparto che ha sempre dato, come dire, esempio di pratiche di lotta impattanti ed anche efficaci. Ci chiedevamo, anche per avere degli spunti, visto che questi episodi di aggressione un po' in tutto lo stivale non sono una novità, c'è stata anche un'aggressione di un sindacalista a Prato nel comparto tessile e comunque diciamo che spesso, troppo spesso, si sente parlare di momenti di tensione che alimentate tanto dagli sbirri quanto dagli stessi padroni. Quindi ci chiedevamo come ci si può, come dire, autotutelare e come si possono prevenire questi momenti, soprattutto quali strumenti si possono mettere in campo e quali state provando a mettere in campo, oltre a picchetto e oltre alla solidarietà, per riuscire a scardinare anche queste limitazioni imposte attraverso meccanismi burocratici e soprattutto attraverso poi la limitazione fisica che viene esercitata attraverso la violenza di sbirri e padroni.
1: Beh, allora guarda, intanto naturalmente come vedi, cioè, anzi come senti, perché non puoi vedere, noi ovviamente abbiamo siamo tornati davanti ai cancelli, perché la nostra, diciamo, il nostro DNA è questo, cioè il blocco dei cancelli, il blocco delle merci, perché è l'unico strumento, è dello strumento col quale i lavoratori nostri hanno raggiunto dei risultati che insomma probabilmente, in particolare nel settore della logistica, che probabilmente nessun altro settore ha mai raggiunto. Soprattutto abbiamo ribaltato, cioè, l'idea che c'era e che nasce nel 93 con la concertazione dei rapporti tra padrone e lavoratori, quindi la funzione del sindacato. Quindi noi abbiamo ribaltato l'idea, insomma, che tutto si possa rimandare ad un rapporto tra padrone e sindacato senza nessuna possibilità di conflitto. Noi abbiamo appunto invece fatti coi blocchi eccetera, abbiamo raggiunto dei risultati enormi e sostanzialmente la strada su cui ci muoviamo è ancora questa, chiaramente sapendo che tutto è diventato maledettamente più difficile, proprio perché, ma non tante, non solo diciamo perché c'è un governo di destra, quanto piuttosto perché in questi anni quello che si è creato è una profonda solitudine dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro. Cioè è sempre più difficile, e dobbiamo dirlo sinceramente, costruire mobilitazioni complessivamente nel mondo del lavoro. Al di là insomma delle mobilitazioni che ci sono state sulla Palestina, che peraltro, diciamo, pur essendo manifestazioni oceaniche, quando abbiamo chiamato gli scioperi, in particolare nel settore privato, la risposta non è stata una risposta così positiva, no, ci sono proprio difficoltà, e quindi con queste difficoltà noi dobbiamo fare i conti. Però è chiaro che noi non abdichiamo, e contestualmente, in particolare per quello che riguarda le ultime delibere della commissione di garanzia, da un lato noi continuiamo a fare gli scioperi, dall'altra parte abbiamo, come attraverso i nostri avvocati, stiamo cercando di capire come aggirare le ultime delibere, tenuto conto che c'è comunque una sentenza della Corte europea di giustizia sociale che sostanzialmente mette in discussione le modalità con cui è stata costruita la 146, la sua applicazione, il fatto che viene applicato su settori che teoricamente non sono neanche, su cui non potrebbe essere applicata, quindi insomma stiamo lavorando su due binari che però appunto e li portiamo avanti contemporaneamente, insomma, quindi però è chiaro che noi non possiamo rinunciare alla lotta e proveremo a sfidare anche la commissione di garanzia rispetto appunto anche facendo gli scioperi laddove teoricamente non potremmo farli.
0: Uno spunto di riflessione ci arriva qui al numero di Radio Blackout al 346-667-3263. È un'ascoltatrice, infatti ci consiglia che se si è indecisi o indecise su quali detersivi non comprare, alla DESA si fa la Chantecler. Quindi è anche un contributo, diciamo, di solidarietà.
1: Potrebbe essere un'idea, sì.
0: Noi, se non hai altro da aggiungere direttamente dal picchetto, ovviamente rimaniamo disponibili a dare aggiornamenti nel caso in cui arrivasse lo sgombero. A quanto pare, come ci ricordavi, il picchetto al momento è stato circondato da due camionette, quindi nel caso in cui ci fossero ulteriori aggressioni degli sbirri, fatecelo sapere, noi siamo a disposizione. Okay. Ti ringraziamo. Ciao. E rimaniamo aggiornati.
1: Ciao.

E abbiamo appena concluso la diretta dai picchetti di Sant'Agata Bolognese. Ringraziamo Tiziano, coordinatore dei Sicobas di Modena, per averci condiviso tutte le varie informazioni.

0: E ci avviciniamo nella trasmissione dell'ultima corrispondenza di oggi. Abbiamo registrato ieri una telefonata con il giornalista corrispondente per Pagine Esteri Giorgio Trucchi dal Centro America, che ci racconta la questione del così chiamato Honduras Gate, quindi le intercettazioni che rivelano le trame e le ordite tra Israele e Stati Uniti per mettere le mani sull'America Latina, utilizzando come polo strategico proprio l'Honduras.
1: Per Pagine Esteri dal Centro America, intanto lo ringraziamo per la disponibilità. E appunto, per quanto riguarda il caso Honduras Gate, gli iniziamo a fare la prima domanda, cioè nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi lotti di intercettazioni audio in cui si fa riferimento esplicito ad una trama ordita e finanziata da Stati Uniti, Israele e Argentina per fare dell'Honduras un polo strategico per intervenire in America Latina. Ti volevamo chiedere chi sono le persone coinvolte in questa rete, cosa emerge dagli audio e chi li ha resi pubblici.
2: Allora, prima di tutto grazie per la chiamata, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, questi audio, che sono 37, sono stati prima filtrati e poi pubblicati da alcune piattaforme web, tra cui Canal Red e Red TV, che hanno come base in Spagna, in cui lavorano, sono mezzi di comunicazioni, portali web di indagine giornalistica, di analisi politica, dove lavorano giornalisti non solo spagnoli ma anche di altre nazioni, tra cui anche latinoamericani, e da questo altro portale che è stato creato, Honduras Gate, dove effettivamente sono stati pubblicati non solo i 37 file audio ma anche un'analisi molto dettagliata che è stata fatta su questi audio per determinarne la veridicità, no? In un'epoca in cui ormai con l'intelligenza artificiale non si sa più, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, quindi è stata pubblicata anche questa analisi degli audio stessi. E i principali interlocutori di questi audio sono l'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, che approfittiamo per ricordare condannato 2 anni fa a 45 anni di carcere negli Stati Uniti per reati legati al narcotraffico, in particolar modo per aver permesso e aiutato a introdurre negli Stati Uniti circa 500 tonnellate di cocaina, ma poi improvvisamente, a pochi giorni dalle elezioni in Honduras dello scorso anno, graziato con un indulto, quindi perdonato da Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. E poi vedremo anche il perché di questa azione, che non ha nulla a che fare col tema di narcotraffico e altre cose che sono state dette lo stesso Trump. E poi personaggi legati sia al partito di attualmente al governo di Juan Orlando Hernández, che è uno dei due partiti tradizionali, che è il Partito Nacional in questo caso, e diciamo funzionari di una certa importanza, tra cui il presidente del Parlamento attuale, una delle principali delle consiglieri che fanno parte dell'organo elettorale, quindi che ha gestito le elezioni farsa del novembre scorso, e anche altri personaggi legati sia alla Forza Armata che all'altro partito tradizionale, il Partito Liberale. Quindi che cosa esce da questi audio, no? Lo dicevi bene tu, cioè esce proprio l'obiettivo principale degli Stati Uniti, con il sostegno diretto di Netanyahu, quindi del governo israeliano, per riposizionare politicamente, strategicamente, egemonicamente, direi io, gli Stati Uniti nella regione. E lo fanno attraverso l'Honduras e Juan Orlando per dei motivi ben precisi. Uno sicuramente logistico: l'Honduras storicamente ha rivestito per gli Stati Uniti un'importanza strategica fondamentale fin dagli anni 70-80 per contrastare i movimenti armati di liberazione in Guatemala, in Salvador e la rivoluzione sandinista in Nicaragua, e si colloca proprio geograficamente in mezzo a tutte queste nazioni, quindi un paese che storicamente è stato satellite degli Stati Uniti e che ha impedito il sorgere, l'insorgere di movimenti anche di protesta forti, soprattutto armati, negli anni 70-80, distruggendo alla base qualsiasi movimento di protesta. Quando parlo di distruggere vuol dire assassinare e far sparire migliaia di persone. E quindi è Juan Orlando Hernández perché è proprio un capo, diciamo, no? Quindi è l'elemento di fiducia degli Stati Uniti che nel momento in cui potrà tornare, perché ha ancora una serie di processi in corso in Honduras, nel momento in cui verranno, e credo a breve, eliminati queste accuse contro di lui e annullati i processi, potrà rientrare in vista di presentarsi alle elezioni nel 2029. A cosa serve, in che modo riposizionarsi? Gli obiettivi sono chiarissimi e si capiscono molto chiaramente, perché vengono detti molto chiaramente da Juan Orlando Hernández e dai suoi interlocutori in questi 37 audio. Primo è frenare la Cina, l'espansione della Cina nella regione centroamericana, in America, America Latina in generale, soprattutto su temi come le terre rare e minerali critici. Ricordiamo che la Cina praticamente gestisce e controlla l'85% della filiera di queste terre rare e minerali critici fondamentali per l'attuale sviluppo tecnologico, ma anche in tema di infrastrutture, in tema di minerali preziosi, in tema di estrattivismo in generale e sviluppo tecnologico in generale. L'altro elemento sono cose che stanno chiedendo Juan Orlando Hernández, quindi ti concedo l'impunità, quindi ti concedo l'indulto, ritorni e tu mi garantisci, detto molto chiaramente, una nuova legge che permetta investimenti alle imprese multinazionali statunitensi e israeliane sulla intelligenza artificiale, la creazione di una nuova base militare statunitense in territorio honduregno, la riedizione, rivitalizzazione di queste enclave neocoloniali che sono le zone di impiego e sviluppo economico abolite dal governo di Xiomara Castro e reintrodotte o stanno per essere reintrodotte, e che sono proprio delle enclave neocoloniali, quindi dei piccoli stati negli stati dove le imprese multinazionali potranno fare qualsiasi cosa, quindi con un grosso rischio anche a livello di narcomafie, di lavaggio di denaro e tutto quello che ne consegue. La costruzione di un nuovo mega carcere sullo stile di quello costruito dal presidente Bukele nel Salvador, chiamato centro di confinamento del terrorismo, che servirà per il tema di espulsione di migranti dagli Stati Uniti e espulsione persone o reclusione di persone particolarmente ostili, chiamiamoli così, agli Stati Uniti e ai governi neoconservatori, ultraconservatori e satellite che ci sono in America Latina e soprattutto in Centro America. E poi tutta una serie di altre misure, tra cui non ultima quella di creare con i soldi di Stati Uniti, Israele e Argentina, oltre a quelli direttamente honduregni, molto spesso soldi sottratti a ministeri, quindi soldi pubblici stiamo parlando, per la creazione di nuovi mezzi di comunicazione gestiti dall'Honduras con l'avallo l'appoggio tecnico dell'entourage di Donald Trump dagli Stati Uniti per creare campagne e dossier e campagne, no, di killeraggio mediatico contro governi progressisti in America Latina, principalmente Colombia. Ricordiamo, fra due settimane ci saranno le elezioni e il candidato progressista Ivan Cepeda è in testa a tutti i sondaggi, il Messico di Claudia Sheinbaum e chiaramente tutto quella che è stata la famiglia o comunque il giro del Partito Libertà e Rifondazione che ha governato fino a fine gennaio, questo del governo di Xiomara Castro, colpendo direttamente l'ex presidente Manuel Zelaya, la stessa Xiomara, la candidata, e in generale fare piazza pulita della presenza di Libre e quindi a livello di funzionari all'interno ancora dei poteri dello Stato, perché questo piano strategico può essere messo in atto solo se Juan Orlando Hernández e il bipartitismo riprende il controllo totale assoluto di tutti i poteri dello Stato, cosa che sta facendo proprio in queste ore, destituendo attraverso meccanismi come quello del giudizio politico o della repressione delle minacce. Sono già quasi 6 o 7 gli ex funzionari che hanno dovuto abbandonare il paese per le minacce di morte per attentati alla propria incolumità, e quindi un elemento fondamentale diventa quello: il controllo assoluto delle istituzioni per poter avere mano libera e mettere in atto tutto quello che ho detto fino adesso, con mire chiaramente all'espansione non solo, quindi l'Honduras come un polo strategico, come dicevi, in funzione di una nuova egemonia statunitense con il sostegno di Israele, i paesi latinoamericani, governi latinoamericani, ultraconservatori, satellite, sull'intero continente latinoamericano.
0: Sì, per fare una piccolissima parentesi, appunto, anche diciamo spingendo su un ruolo della Chiesa evangelica all'interno del paese.
2: Certo, certo. Nel senso che poi gli alleati per fare queste cose che escono in queste discussioni, in queste chiamate che vengono fatte ascoltano da questi audio, ci sono cose veramente che fanno, non stupiscono conoscendo i personaggi che sono coinvolti in queste chiamate, in questi audio, ma che fanno accapponare la pelle, tipo la presenza, cioè l'uso della religione, soprattutto delle sette evangeliche, per convincere la popolazione che il governo di Xiomara Castro è stato un totale disastro, che non dovrà mai più ripetersi un governo progressista in Honduras, ma non solo in Honduras, no? Uno degli obiettivi è proprio annichilire qualsiasi possibilità che in Honduras e in Centro America, in America Latina, possano ripetersi esperienze di governi progressisti di sinistra. No? Lo stiamo vedendo in vari modi, no? L'invasione, il sequestro del presidente Maduro e della primera combattente Silvia Flores, il blocco indurito ancora di più contro Cuba, le minacce contro Colombia, Brasile, Messico e Nicaragua. Quindi questo che sta raccontando è parte di un contesto molto più ampio. Quindi il tema della religione, ancora una volta usato, lo stiamo vedendo tantissimo nelle elezioni latinoamericane, come l'uso delle sette religiose, delle nuove tecnologie come gruppi di WhatsApp, messaggini e queste SMS, queste cose servono proprio con lo stesso fine, no? Quindi impedire un'avanzata di possibili governi, formazioni politiche, movimenti sociali, movimenti di protesta all'interno dell'America Latina, e allo stesso tempo la minaccia, no? La minaccia che se non si va in una certa direzione le conseguenze saranno molto gravi anche rispetto alla incolumità delle persone, o avendo come arma di ricatto le migliaia, a volte milioni, in Honduras parliamo di oltre 2 milioni di cittadini, in questo caso honduregni, che vivono negli Stati Uniti, che devono sottostare a quello che gli Stati Uniti decidono, ma soprattutto che mandano fiumi, le famose remesse familiari, fiumi di dollari nelle casse di questi paesi, soprattutto alle famiglie. Molte famiglie proprio vivono delle persone che sono immigrate all'estero.
0: Sì, ecco, per dare un po' di contesto volevamo chiederti appunto un po' di diciamo di ricapitolare come si è svolto il processo elettorale che ha portato alla proclamazione di Asfura, quindi del Partito Nacional, come presidente, e che ruolo ha avuto Trump nella campagna elettorale.
2: È stato totalmente un processo farsa, queste elezioni. Io le ho seguite da là direttamente, per cui non si credeva ai propri occhi quello che stava succedendo. E farsa nel senso che oltre alle denunce da parte soprattutto di uno dei membri dell'organo elettorale, in questo caso Marlon Ochoa, uno dei consiglieri, in cui prima, durante e dopo le elezioni ha denunciato tutto quello che è successo a livello di irregolarità, piani per intervenire, tutto il sistema di proiezione, ma soprattutto al momento di far conoscere e inviare i risultati preliminari. Questo spiega il perché Marlon Ochoa ormai da più di un mese ha dovuto esiliarsi e uscire di nascosto dall'Honduras, perché era la sua vita veramente correva pericolo, no? Quindi tutta questa serie di irregolarità e brogli si è aggiunta anche l'ingerenza straniera diretta di Donald Trump, che oggi con questi audio si riesce a ricostruire un po' il perché, mentre in quel momento era stata proprio una doccia fredda, soprattutto per la popolazione, che si è sentita veramente minacciata da questa ingerenza. Praticamente attraverso l'account della sua rete sociale Truth, praticamente ha mandato due messaggi dicendo chiaramente che il suo candidato prescelto, preferito, era questo Nasri Asfura del Partito Nazionale, che gli altri due candidati, soprattutto quella di Libertà e Rifondazione, Rixi Moncada, era una narco comunista, non avrebbe mai lavorato con la persona che avesse vinto se non era Nasri Asfura, e soprattutto che avrebbe ritirato tutti gli aiuti e la cooperazione statunitense. Questo è il primo. Nel secondo ha invece informato, oltre a ripetere un po' le stesse cose, sempre più dure contro Rixi Moncada di Libertà e Rifondazione, ha annunciato l'indulto a favore di Juan Orlando Hernández, e questa è stata la seconda doccia fredda, perché comunque in questo modo ha sbaragliato tutti quelli che erano stati i sondaggi fino a quel momento, e oltre ai brogli molta gente effettivamente ha evitato, e questo ormai è consolidato, ci sono anche dati molti concreti, ha rinunciato a votare per chi sarebbe seguita a Xiomara Castro, in questo caso a Rixi Moncada, perché le ripercussioni sarebbero state molto forti, perché ha toccato nervi scoperti della popolazione, soprattutto la popolazione più povera, meno abbiente dell'Honduras, che come dicevo prima ha molti parenti negli Stati Uniti, ma soprattutto un ricatto così forte di sospendere qualsiasi tipo di aiuto e di cooperazione con l'Honduras ha creato veramente scompiglio nella maggior parte della base elettorale. E a questo poi sono seguiti tutta una serie di irregolarità veramente mai viste prima, tipo, giusto per capirci, il Nasrallah Scura viene eletto, viene dichiarato vincitore delle elezioni quando mancavano ancora, con una differenza minima, se ricordo bene, intorno ai 20.000 voti, quando non erano ancora stati scrutinati più di 250.000 voti, ma soprattutto non erano state riprese, riviste e ricontrollate più milioni di voti che erano stati contro i quali erano stati emessi dei ricorsi sia dal Partito Libertà all'Infondazione sia del Partito Liberale. Quindi tutti gli eletti, non solo a livello di Presidente della Repubblica, ma anche di sindaci e di deputati, sono persone che sono state tutte elette senza il conteggio finale dei voti, tantissimi voti non sono stati contati, ma senza nemmeno portare avanti fino alla fine e quindi i ricorsi che erano stati presentati. A questo poi sono seguite tutta una serie di azioni contro chi protestava e sono state elette le persone. Quindi questo governo nasce Diaspora nasce come governo totalmente illegittimo, un governo di fatto, un governo che è stato imposto anche e soprattutto attraverso un'ingerenza straniera fortissima e contro la quale nessuna, e questo è scandaloso, nessuna delle dei settori che sono venuti a livello internazionale a vedere le elezioni abbiano protestato o abbiano accennato all'irregolarità dell'intero processo elettorale, no? Compresa la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea che una volta ancora ha veramente giocato è stato un elemento veramente deleterio all'interno dell'intero processo elettorale.
0: Va benissimo, grazie mille, Giorgio Trucchi, corrispondente per Pagine Esteri, ricordiamo dal
3: The dedication of these young Zambians that will carry us to our goal. This is a land of progress. For progress cannot wait.

E vi leggiamo un'ultima notizia prima di salutarci e passare alla lettura degli appuntamenti che ci fornisce il nostro fidato Gancio, una notizia che ci presenta anche una settimana di lotta che ritorna a parlare della Palestina, di fatto non si è mai smesso. La notizia è che Israele sta facendo un passo ulteriore verso l'annessione di Sebaste e di altri siti archeologici, la Cisgiordania, che è grande terra di saccheggio per il governo di Netanyahu, vede un'ulteriore proposta di annessione. Nella notte tra lunedì e martedì la Knesset ha votato un controverso disegno di legge del governo che istituisce una nuova autorità civile per i beni culturali e che dovrebbe rimpiazzare l'attuale ente del capo del Ministero della Difesa. Questo è un grimaldello per l'annessione del vasto patrimonio archeologico della West Bank ed è solo un primo step, quello che è stato fatto in Parlamento, prima che la legge venga effettivamente approvata. Se approveranno questo disegno di legge, ha commentato ieri l'ONG Emek Shaveh, il disegno di legge equivarrebbe all'annessione dei siti archeologici in tutta la Cisgiordania ed a un attacco radicale ai diritti dei palestinesi. L'ONG sopracitata, fondata nel 2009, è animata da archeologi e attivisti israeliani che monitorano l'uso politico e dell'archeologia e del patrimonio culturale del progetto di occupazione dei territori palestinesi.

0: E passiamo ad annunciarvi qualche appuntamento a partire da oggi, mercoledì 13 maggio, dalle ore 18 a Porta Palazzo, sotto la tettoia dell'orologio, assemblea cittadina Torino per Gaza, costruiamo insieme gli scioperi contro la guerra del 18 e 29 maggio. Leggiamo dal loro comunicato: diverse sigle sindacali hanno convocato sciopero il 18 e il 29 maggio contro la guerra e in risposta alla chiamata della Global Smooth Flotilla, come abbiamo fatto la prima volta, dobbiamo bloccare il paese, fermare il lavoro e le infrastrutture che il sistema della guerra sfrutta per arricchirsi a nostre spese. Costruiamo insieme la partecipazione popolare a questi scioperi e insieme fermiamo la guerra e il genocidio. Generations and bloodlines.
1: E quindi ci avviamo a questo weekend, poi torneremo sulle giornate di prima, ma per rimanere sul filone tematico, sabato 16 maggio a Milano ricorda la Nakba, combatti il sionismo, manifestazione nazionale per la Palestina. Verso lo sciopero generale del 29 maggio si scende in piazza, la partenza è da piazzale 26 maggio di Milano alle 14.30, la manifestazione nazionale indetta per la Palestina è in ricordo dell'anniversario della Nakba, che è il 15 maggio. Non è una ricorrenza storica questo, ma è il simbolo di una catastrofe che continua tuttora. Sono oltre 2 anni e mezzo di genocidio, massacri, fame, imposte, annientamento nella striscia di Gaza, di colonizzazione e annessione della Cisgiordania. E ora la guerra genocida è stata estesa all'Iran, al Libano e all'intera regione. Il riarmo non è più una tendenza, la guerra non è più un'ipotesi, ma una realtà che si sta per travolgere. La campagna criminale di Netanyahu e Trump produrrà una crisi che colpirà innanzitutto i lavoratori e le classi popolari. In questo momento servono obiettivi chiari: fare la guerra alla guerra, togliere le basi all'imperialismo in Italia, imporre un embargo popolare contro Israele. Per questo il 16 e il 29 maggio dobbiamo ripetere la mobilitazione del 22 settembre e del 3-4 ottobre 2025, quando milioni di lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse hanno bloccato l'Italia facendo tremare il governo sionista guidato da Giorgia Meloni. Il sionismo e l'imperialismo si fermano con la resistenza, e la resistenza è sciopero globale.

0: Ritorniamo sugli eventi un po' più ludici. Non ritorniamo, in realtà iniziamo con gli eventi più ludici. Questa sera, come ogni mercoledì, c'è una bella vita al Mescal Squat. Porta quello che vuoi trovare, condividi e vai anche prima per cucinare, ma poi non dimenticare di pulire. Vabbè, non è solo una sbatta, eh? In realtà ci si diverte. E poi Blackout Maxi Pack, ma lo possiamo definire anche Blackout All Stars. È il Paso occupato, via Passo Buole 47, Torino, questo sabato dalle ore 21:30 fino alle 4. Ma andrà ben oltre, lo sappiamo. Fai il pieno di qualità e di convenienza blackoutiana, Model T5, Fango, Odio al Serio, IBAN, Lu Queens e per tutta la serata nel refettorio dottoressa Antonomasia, Spiggy Pop, Professor Sbrocco, DJ Subumano, Arsider Live. Tutto benefit per le libere frequenze, vieni presto, no cani, no molesti, no sconti, no sbirri, no fasci e no tutto quello che ci fa schifo.
1: Oh, ma lo sapete che c'è un evento nuovo super croccante a giugno? No? No. Sì, sì, mi hanno detto che tipo al Mani c'è una situa figa.
2: Ma quando?
1: Ma tipo il 12, 12, 13 e 14, mi pare.
2: Ah, dai, ci sto.
1: 12, 13 e 14 giugno, si va tutti al Manituana per il Blackout Fest 2026. Andatevi a puppare tutta la lineup, la trovate su Gancio, Instagram, sito, dovunque la trovate. Io non ve la leggo, troppo lungo, raga, troppo figa. Ci saranno anche dei dibattiti. E su queste dissonanze, ragazzi, è stato un piacere. Ci rivediamo mercoledì prossimo. Baci,
2: baci. Buona giornata.

0: E quindi vi lasciamo nelle sapienti mani del vostro programma antiabilista preferito, Superanti in arrivo.
1: Rimanete in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout.

Vi abbiamo fatto uno scherzetto per vedere se eravate attenti. In realtà oggi la vostra trasmissione antiabilista preferita salta, ci si rivede tutti mercoledì prossimo, e per chi fosse interessato, non so se sono già disponibili podcast sul sito, ma presto lo saranno. Dall'info del mercoledì è tutto.

maggio 2026 continua il cinema a Il Vaso Occupato con la rassegna 1-3-1-2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 14 maggio, proiezione del film Sulla mia pelle di Alessandro Cremonini, Italia 2018. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM

0: Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.
1: This is Brooke Shields and I got my radio station on for Rodney on the Rock.

Il 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizioni. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa,

cisti, controllori tram 13, fermata Svizzera, quindi cisti, ci sono dei controllori alla fermata Svizzera del 13.

0: trasmissione.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. C'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/stream

0: i 105 250 di Radio 2000 Blackout presenta
1: Vendichella.
2: Come Vendichella? Come Vendichella?

0: mangiare informato.
1: Buonasera, benvenuti alla noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie di essere stati con noi, arrivederci.
2: Com'è arrivederci, scusa?
1: Buonasera, benvenuti alla cosa?
2: Scusa, la puntata è breve ma non tre secondi, eh?
1: Abbiamo cambiato, forse non sei stato attento. Adesso è cambiato il palinsesto. Noi adesso andiamo, oggi è mercoledì. Abbiamo due puntate, una di 15 secondi e una di 5-10 minuti.
2: Quindi adesso fai quella di 5 minuti.
1: Quella lunga è venerdì. Quella di 15 l'abbiamo fatto, adesso proseguirei con quella nuova.
2: Va bene, vai.

religione che sia amore, che sia azione, che sia avventura, non si spara mai, da questo problema non si spara più un colpo. Questo quant'è vuole... che non appicchiamo fuoco, adesso io non, no, queste non è anche una cosa che mi... Perché però mia. Quant'è che non spariamo due bei colpi in questa nostra religione?

E ricordiamo che siamo sempre in diretta sulle libere e liberate frequenze dei 105.2 abbastanza. Qui ai controlli Big Jimmy la Pennichella. I numeri per mettervi in comunicazione con la radio sono il 346-6673-263, con cui mandare messaggini di qualsiasi natura, ma anche artificiali, fare richieste, avvisare delle sbirraglie varie in giro per la città e non solo. C'è anche poi lo 011 24 95 669 per eventuali squillini, e io direi di continuare ad ascoltare questa Miss Bashful con Short King Season.

0: Pronto?
1: Pronto, buonasera, Antone.
0: E che bella voce. Come ti chiami, teso?
1: Mi chiamo...
0: E da dove chiami, teso? Vicino al mare. Tieni il mare nel cuore o tieni il fuoco del Vesuvio? Chissà, fammi capire. Va bene, dimmi nome, cognome e data di nascita.
1: Allora, io mi chiamo... E sono nato...
0: A me mi pare che sei sagittario, eh?
1: Eh.
0: E l'ascendente lo conosci?
1: Sagittario.
0: Uai, tu sei inguaiato, frate. E come fai a campa? Fammi capire.
1: Chissà sapere, Antonio.
0: Che cosa vuoi sapere dalle carte?
1: E vorresti sapere che ci sta nel mio futuro.
0: Mamma mia. Allora, nel tuo futuro vedo...

messaggino al 346-6673-263. Mentre in sottofondo c'è Batida che tiene una delle note più lunghe di sempre. Sono appena passati due coi pantaloni neri a pois rossi, quindi attenzione, non ci dice la persona all'ascolto dove siano diretti e dove siano passati. Però attenzione, due persone, pantaloni neri, pois rossi. Altro messaggino che per giunge al 346-6673-263, che ringrazia della dedica. Probabilmente la dedica era della canzone Genio e Pierrot, che cantavano Sono troppo bello. Se volete dedicare altre canzoni, sempre qua, 346-6673-263. Io direi di lasciare respirare Batida e la sua cucca.

0: l'intervista che uscirà a breve con Tiziano, coordinatore dei Sicobas, che ha partecipato ai picchetti dell'azienda Desa. Io a questo punto manderei direttamente il vocale che ci è stato mandato e vi lascerei a questo aggiornamento, questo triste aggiornamento che fa così.
1: Buongiorno, in aggiunta all'intervista che mi avete fatto stamattina vi aggiorno in diretta. Ci hanno sgomberati in modo piuttosto violento e noi in questo momento stiamo davanti alla Lamborghini e stiamo bloccando di tanto in tanto una delle arterie principali che congiungono Modena a Bologna. E ovviamente è successo quello che prevedevamo, e cioè che di fronte alla richiesta di reintegro del lavoratore ci hanno mandato l'accelere con i manganelli e gli scudi, celere carabinieri per la verità, e con un numero nutrito di agenti della Digos. Niente di nuovo, ma ovviamente era per aggiungere un altro pezzo della storia che sta capitando a Sant'Agnese, nella democratica Bologna, di fronte al fatto che un lavoratore è stato ingiustamente licenziato e i lavoratori ne richiedono l'immediato reintegro. Grazie e buona giornata.

tutto questo quando siamo a un passo dall'una e 12. Intanto in sottofondo Baia, Mali, Kniz, Bratisce, Senovac. Bratisce, Senovac. E noi andiamo così, già che ci siamo, a sprecare altro tempo a parlare invece di cose molto meno intelligenti, ovvero due serate che si svolgeranno in due posti diversi, ma sempre all'interno delle mura cittadine. Intanto che aspettiamo che questa canzone parta prima o poi, la prima che succederà questo sabato, ovvero il Blackout Maxi Pack, 16 maggio 2026 al Paso Occupato, via Passobuole 47, fai il pieno di qualità e convenienza blackoutiana presso il Paso, sabato 16 dalle 22, tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina, ore 21:30, special opening Black Milk, a seguire live Model T5, Sverniciatori Garage, Fango, Emo Punk, Emoliente da Savona, Odio al Serio, Ode Punk, Hardcore, Iban, Fragranze, Spoken Noise, Lukinze, sorsate di folklore metal per tutta la serata nella sala refettorio, il meglio dell'intrattenimento dalla console con Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professor Sborrocco, DJ Subumano dall'Arsider Live e il closing variegato Gusti Misti del Tiger Knight. Sono prodotti in offerta Blackout, non mancare, Bar Benefit, libere frequenze, via Passobuole 47 dalle 21:30. Vieni presto, no cani, no molesti, no sconti.

Ma andiamo invece al cuore, alla ciccia delle serate blackoutiane, forse la più importante. Anche per quanto riguarda la grafica, non pessima come quella di prima, ovvero la serata o l'aperitivo grafico e serigrafico con Zannadura, le compagne di Zannadura hanno fatto una grafichetta per la radio e la stamperanno live in serigrafia, quindi portate la vostra maglietta, borsa, toppa, foglio di via e gli daremo una nuova vita e tu potrai aiutare la tua radio del cuore. Dalle 6 alla Blackout House, via Cecchi 21 barra. Oh, Sam, ma volete partire? Grazie.

0: dispiace per tutti gli antispecisti all'ascolto. Non era nostra intenzione insultare nessun cane.
1: Ma tutta la sessualità adesso.

E queste erano le Carrera Blanca con Ayuso Protegeme, non quiero incontrare a mi ex. E arrivano vari messaggi, alcuni che ci raccontano di essere commossi durante le HB in punto, per alcune canzoni passate durante le HB in punto, e altre invece che, partendo dal presupposto di questa canzone, ci chiedono dei consigli, o meglio, qualcosa da dedicare a una persona con cui si è stata. Io direi di mandare una canzone proprio apposta, sia da dedicare a un ex, un con l'asterisco, sia alla persona... Iniziamo!

questa è questo un brano invece per tutte le persone che sono rimaste e hanno così vogliono dedicarla a se stessa e non alla persona con cui è finita. Detto in italiano però.

0: 12 maggio
1: del 10 2000. Maggio 10
0: il 10 maggio del 2001 Franco Scafroglia
1: Mario Scafroglia
0: eppure Franco?
1: No, solo Mario.
0: Come mai solo Mario scompare? Franco resta? È mai esistito un Franco Scafroglia? Forse era proprio questo il problema. Mario Scafroglia voleva un fratellino?
1: Ma che stai dicendo?
0: Che cosa sto dicendo? È difficile capirlo. È difficile capirlo senza sapere chi fosse Franco Scafroglia. Mario Scafroglia.
1: Mario.
0: Parleremo di questo, parleremo della sua fuga e poi parleremo di tanti altri argomenti, forse ciò da cui Mario Scafroglia fugge, quali sono un po' le notizie, il grande ritorno del tappo di sughero, l'uovo alla coque, questo amico che ritroviamo nelle tavole e poi l'immane tragedia dell'aereo precipitato a Tokyo, sono ormai più di 150 le vittime perite in questo terribile incidente e poi il ritorno della tintarella, la tintarella se si può prendere d'inverno, fanno male ai raggi ultravioletti, ne parliamo col professor Spannacchiatta o come si chiama, che è docente di un po' quello che gli va di approssimatologia all'università di facciamo Urbino e
1: ma che stai dicendo?
0: Niente, stiamo un po' buttando io credo in cacciare forse
1: non la
0: parleremo di e poi ancora il seno rifatto si vede ancora e coprilo no?

E ci arriva un messaggio al 346-6673-263 mentre continuiamo ad ascoltare Carrera Blanca con il Todo Salemal in questo lunghissimo riff, questo bridge enorme. Il messaggio ci chiede come fare a farsi notare da una persona che a quanto pare non ha capito le avance. La Pennichella suggerisce di bloccarlo. Secondo noi è la mossa migliore per farsi notare.

Quanto mi sono rotto i coglioni in vita mia. Ma l'ho rotti pure agli altri, però. Sempre a scherzare, la mattina la sera, pure adesso. La notte poi sono stanco, morto. La mattina ricomincio. Dice, ma adesso fai solo scherzi. Perché che vuoi fare?

E mentre finisce questa salipanada di Big Sempa, arrivano messaggini sempre qua al 346-6673-263.

Uno che prova a dare consigli di cuore al messaggio di prima. Ma non ascoltiamo queste cose, blocchiamo e basta, blocchiamo. Se ti piace qualcuno, bloccalo. Un altro messaggio

Ringrazio per le Carreras Blanca, di cui oggi abbiamo ascoltato varie canzoni. Prima o poi questa canzone penso finirà. Un ultimissimo messaggio invece ci chiede dove reperire i P38. Io credo che i P38 si trovino un po' ovunque nel web.

Se invece il messaggio si riferiva prettamente alla canzone che abbiamo messo, ovvero il mashup dei P31 o degli Articolo 38, e allora brutte notizie, quella roba si trova solo sulla Pennichella. Un piccolo cadeau per le orecchie all'ascolto. Adesso vabbè, questo brano lo facciamo anche finire, va bene, che non esce per nessun motivo. E andiamo a mettere Fefe Life con Putaria Apocalittica.

0: allo scadere del tempo.
1: Adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.
0: A presto.
2: Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito con messaggini e quant'altro. E ricordiamo che a breve ci sarà Radio Grizzly, pronta a intrattenervi le orecchie.

0: Buon pomeriggio, 14:27 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Salutiamo la Pennichella svegliandoci questo riposo tormentato, glitterato e assolutamente esteticamente, come lo vogliamo definire? Vogliamo definirlo? Questa Pennichella?
1: Scemo.
0: Scemo. È un programma assolutamente scemo. E riprendiamo i nostri discorsi di fanzine, punk, trans femme qui a Radio Grizzly. Innanzitutto mandiamo Minia Resistenza e Minia Rivolosau delle Berta Lutz dal Brasile. Questa è Neo Passarao.

Interrompiamo un attimo il sound delle Berta Lutz, che stiamo ascoltando il loro album Minha Resistenza e Minha Revolução, per dare un servizio di cisti. Ci scrivono qui al 346-667-3263. Ciao, 5 bei militari e diversi poliziotti chiedono documenti in stazione Porta Susa. Per appunto, se volete condividere altre informazioni così per viaggiare informati, potete scriverci al 346-667-3263. Intanto sono le 14.41, Radio Grizzly è appena iniziata. Oggi abbiamo una puntata con molti contenuti per voi, quindi rimanete in ascolto sulle libere frequenze. No!

0: Salutiamo qui in regia le nostre ospiti di oggi, le nostre orsette che vengono qui a Radio Grizzly, escono dal letargo, sgusciano fuori dalle loro tane per venire a ruggire. Ciao orsette.
1: Arg.
0: Rar. Rar. Appunto, adesso passiamo a Grenoble in Francia per ascoltare Mascarade, il self-titled delle Mascarade.

Appunto, volevo un po' aprire la puntata un po' con un bollettino, insomma, di controllo comunque in qualche modo di aggiornamento un po' sulle questioni di cui parliamo qui a Radio Grizzly, in cui appunto dal nome, no, ci interessiamo anche, no, degli individui non umani che attraversano i nostri territori e c'è, cioè, appunto. Non pretendiamo di seguirci le storie di ogni singolo individuo, però, cioè, sicuramente facciamo un bel focus sugli orsi e in particolare, cioè, poi sull'evoluzione, appunto, dello stato di conservazione del lupo. Ci siamo un po' soffermate dall'inizio di quest'anno perché è cambiata la direttiva Habitat dell'Unione Europea e ne stiamo vedendo un attimo quali sono le conseguenze. In particolare, appunto, nei primi 4 mesi del 2026 sono stati uccisi in Italia 190 lupi. Partì. 190, 33 solo in Piemonte, che è la regione con più vittime.

almeno 29 di questi lupi appunto sono stati uccisi per avvelenamento, no, 8 casi sicuramente sono legati al bracconaggio, ad abbattimenti.

0: dire jamais.
1: Per quanto riguarda invece appunto la nostra cara situazione Orsi, che alla fine andiamo a guardare sempre un po' al Trentino perché mi sembra che sia il campo di prova per tutta una serie di strette di appunto cattura e violenza sugli individui Orsi. Due, ma il numero potrebbe salire a tre. Orsi uccisi in Trentino, la causa certificata è il bracconaggio, e a confermarlo non sono sospetti o illazioni ma direttamente la provincia di Taranto.

In particolare due casi a Caldes e un caso appunto che riguarda il ritrovamento della pelle di un giovane orso. I due casi a Caldes si configurano appunto come l'uccisione di due orse, F32 e F104. È comunque interessante perché avviene nel luogo in cui appunto successe, no, l'incontro tra Andrea Papi e l'orsa JJ4, che insomma è stato assurdo un po' all'esempio di come, no, questi gli orsi siano entità pericolose, ingestibili. Poraccio Andrea Papi stava a fare una passeggiata nel bosco.

perché parliamo di questo argomento e cioè appunto ci mettiamo a fare quasi, no, il bollettino delle morti. Perché cioè, almeno a mio avviso e credo in generale, cioè, non è solamente in Italia ma a livello del, proprio del sistema mondiale di gestione degli ecosistemi, sta avvenendo una stretta appunto sulla popolazione appunto dei predatori che attraversano i nostri boschi, le nostre montagne, le nostre foreste, non solo in Italia ma anche all'estero. In generale il territorio appunto montano, non urbanizzato, è un territorio che in qualche modo, no, è meno soggetto alla sorveglianza e al sistema punitivo dello Stato e si sta provando a regolamentare sempre di più anche quello. Luoghi che appunto nella nostra storia recente si configurano come i luoghi dove la resistenza è riuscita a sopravvivere, si è organizzata e si è opposta a regimi totalizzanti, tirannici, dittatoriali. E quegli spazi, no, ci stanno venendo sempre più invece, no, sorvegliati, dicendo no, ma ci serve il robot che controlla la popolazione di lupi, ci serve la telecamera che controlla l'allevamento, ci serve questo, ci serve quell'altro, fra un po' ci avremo le telecamere come davanti alle banche in, cioè in centro città, ce l'avremo pure nei boschi, quindi cioè, cominciano dai lupi e dagli orsi, ma non è che noi individui umani, cioè invece siamo stronzi e ci vogliono bene e non ci vogliono sorvegliare e punire pure a noi. L'antispecismo è anche questo, magari riconoscere questi assi qui, non so se qualcuno qui in regia ha qualcosa da dire su questo. In generale appunto anche a livello mondiale, cioè, ad esempio vediamo che il Giappone ha una storia molto simile di come è stata controllata la popolazione degli orsi secondo me rispetto all'Italia, perché come in Italia l'orso, no, fino all'anno scorso non poteva essere praticamente toccato perché appunto c'era stato tutto un movimento di ripopolamento della specie sul territorio giapponese. L'anno scorso appunto c'è stato l'anno con tra virgolette più attacchi da parte degli orsi alla popolazione umana e quindi è stata cambiata questa legislazione in Giappone e il risultato è stato che appunto nel corso di un anno sono stati catturati 14.720 orsi e di questi oltre il 99%, quindi circa 14.600 esemplari, è stato abbattuto, a testimonianza della crescente difficoltà delle autorità nel gestire la convivenza tra animali selvatici e popolazione umana. Allora, questo stato di tra virgolette emergenza che lo Stato giapponese appunto, no, ha deciso di dire no raga, cioè non stiamo più riuscendo a gestire gli orsi, dobbiamo ucciderli, cioè stanno facendo le stragi, erano morte in un anno 13 persone umane a causa di appunto interazioni con l'orso. Fra l'altro ricordiamo il Giappone è un altro territorio come il nostro che sta venendo iperturistificato, quindi ci sono persone in posti in cui teoricamente non vivono persone umane da un botto di tempo, quindi è ovvio che l'incontro con un individuo che non t'ha mai visto, non sa chi sei, tu sei un turista del cazzo, magari in bosco manco te sai comportare. Sono morte 13 persone e questo in qualche modo, no, giustifica l'uccisione di 14.700 esemplari. Quindi cioè, queste riflessioni magari le portiamo, no, anche su per pensare appunto come vogliamo, no, sui nostri stessi territori in qualche modo portare avanti un discorso su come, no, essere complici e supportare anche, no, le lotte di chi di noi non ha il diritto di parola in questa società. Se avete qualcosa da aggiungere potete scriverci al 346-667-3263. Questi secondo me sono spunti di riflessione interessanti. Anche in Alaska sta succedendo insomma un'autorizzazione all'uccisione degli orsi teoricamente per proteggere la popolazione di caribù dell'Alaska, che in realtà non vengono minacciati, cioè la diminuzione della loro popolazione non è minacciata da
dagli orsi, quindi cioè, con una giustificazione così un po' buttata lì, appiccicata a caso. Intanto noi continuiamo la nostra rassegna punk della settimana con le PA United da Furstenwalde in Germania. Questo è Sidebereit und Artig. Se riesco a fare pace con la tecnologia. 1, 2, 3, 4.

0: DJ Chaos, volevi dirci due parole su questa band, come li hai conosciuti?
1: Allora, li ho conosciuti da un documentario che trovate su YouTube, che se non ricordo male si chiama The Decadation of the Western Civilization parte 3, perché sono tre parti, ed è un gruppo di gutter punk di Los Angeles, appunto degli anni 90, ed è gente che viveva per strada, chiedeva l'elemosina e viveva in maniera punk, cosa si può dire?
0: Swag swag, e mi dicevi se la svoltavano facendosi fare le foto con i turisti.
1: Sì, chiedevano l'elemosina per di base bere, perché era quello che facevano tutto il giorno, se no un'altra maniera era, visto che erano tutti con i piercing, le creste colorate, i vestiti rotti, DIY, il solito, chiedevano ai turisti tipo $5 per una foto, $10 per una foto, per una birra sempre.
0: Swag. Yeah!

0: E tu come li hai scoperti?
1: Ma in questo documentario appunto li intervistano e sono a casa del cantante, che ovviamente non mi ricordo come si chiama. Ah, Eyeball, perché ovviamente hanno tutti i loro soprannomi, nessuno usa il nome legale. E che vive dalla madre e lavora in un call center porno. Era il suo modo per campare. E li ho scoperti così.
0: Era l'unico ad avere una casa, mi dicevi.
1: Sì, gli altri appunto vivevano per strada, ogni tanto scortavano i posti con altra gente. E per trovarsi dovevi andare nei posti dove sapevi che beccavi gli altri, però non sempre c'erano, e quindi tutto passaparole, magari per mesi non si vedevano e non facevano le prove, e quindi anche i concerti, come siamo abituati, non erano mai al meglio.
0: Interessante, quindi c'è questo luddismo che poi rappresenta di DJ Chaos in generale nel suo ethos di vita, però c'è quindi forti parametri estetici, vita da squatter. Adesso stiamo ascoltando Junkie Friend, appunto, dei Resistance.

0: La prego, DJ Miao, non Poggy sui CDJ. Appunto, qui volevamo cominciare, no? Cioè, continuare a dare spunti di robe che ci piace leggere, ci interessano, ci fomentano nella vita, a organizzarci, fare le cose, eccetera. E io e DJ Mia abbiamo letto questo libro che si chiama Catene di Gloria, che è super un play narrativo super interessante sul sistema carcerario americano. Non so se DJ Miao vuole darci qualche info sulla lettura.
1: Certamente. Catene di Gloria, nome originale Chain Gang All Stars.
0: Oh yes.
1: È il secondo libro di Nana Kwame Ajay Brenya, autore statunitense. È un libro recentissimo, del 2023,
0: se non mi sbaglio.
1: Ecco, sì. Un bellissimo sci-fi, non sci-fi in cui, ecco, ci aspettiamo navicelle spaziali, UFO, ma un futuro statunitense molto molto vicino, in cui sono state sviluppate tantissime nuove tecnologie carcerarie, sostanzialmente, e dove viene proposto a chi ha una pena d'ergastolo, fondamentalmente, di poter partecipare a un bel gioco.
0: Oh yes, a fun game. E a cosa si gioca?
1: Per ottenere la propria libertà, lui detenuto possono provare a sopravvivere per 3 anni in tornei all'ultimo sangue con altri, diciamo, gang, gruppi di detenuti.
0: Sì, a me di questo libro, che poi c'è un romanzo corale, quindi leggi dai punti di vista di vari personaggi diversi, personaggi che fanno parte appunto del sistema di gladiatori, personaggi che invece dall'esterno o consumano appunto il reality show che poi viene mandato in onda, perché questo sistema di giochi poi viene, no, reso un format televisivo, reso un format di reality, in cui, cioè, si costruisce, cioè, c'è proprio l'estrazione del valore, non è solo dal corpo ma anche dall'identità e dalla personalità dei singoli individui, che ad esempio scelgono, no, una canzone che suona all'inizio dei loro incontri. C'è, cioè, una delle gladiatrici che si rifiuta, cioè, di farsi definire, non ha soprannomi, non ha una canzone che l'aiuti a identificare, perché c'è proprio, no, un'estrazione del valore dall'individuo a tutto tondo. Secondo me, a me quello che mi è rimasto, insomma, molto impresso di questo libro è, appunto, da una parte, ascoltando un'intervista dell'autore, cioè, si emerge, no, come questo progetto di narrativo nasce appunto, no, da un'analisi della privatizzazione delle carceri, del sistema carcerario americano. E secondo me è super interessante leggere questo libro ad esempio oggi, in cui, cioè, in un momento in cui è uscito The Alabama Solution, che è questo documentario che parla appunto di questi due giornalisti che hanno deciso di fare questa indagine in un carcere in Alabama, dove lontano dalle telecamere alcuni detenuti hanno sussurrato loro un messaggio: stanno accadendo cose terribili che vengono tenute segrete. Questa rivelazione ha dato il via a un'indagine approfondita durata 6 anni, volta a scoprire la realtà che si cela dietro uno dei sistemi carcerari più letali del paese. Grazie a un accesso senza precedenti a filmati girati con telefoni cellulari di contrabbando, i registi vengono a conoscenza di una morte sospetta e violenta, che non si è rivelata un caso isolato, e scoprono la versione ufficiale sembra ben lontana dalla verità. Questo secondo me è interessante, perché all'interno di The Alabama Solution viene messo proprio in luce come, ad esempio, se i carcerati si rifiutano di lavorare, vengono messi in isolamento, se sono malati non possono lavorare, vengono messi in isolamento. Cioè, c'è proprio un'estrazione del valore da quei corpi che vengono tenuti prigionieri e che vengono messi in questo stato di neoschiavitù, e che il sistema gladiatorio messo al centro dal romanzo, secondo me, no, fa un bel parallelismo distopico di come questa cosa, no, potrebbe essere addirittura ancora più spettacolarizzata, eccetera eccetera. E come dice DJ Miao, secondo me è interessante anche che sia così vicino alla realtà. Ad esempio, le note a piedi, questo romanzo è pieno di note a piedi pagina che costruiscono appunto tutta una serie di cose all'interno di questo mondo, universo narrativo. E molte delle cose che vengono scritte, se non tutte, ora dall'intervista dell'autore non ho ben capito se tutto o quasi tutto, parlano di cose reali, cioè le tecnologie che vengono implementate all'interno delle prigioni distopiche di Catene di Gloria partono appunto, cioè, da un'analisi reale della realtà carceraria che già esiste in America. E secondo me, poi, appunto, un'ultima cosa che secondo me, cioè, appunto, è interessante di questo libro è che al centro di tutto questo c'è la compassione, cioè al centro di tutto questo c'è proprio qualcosa che i personaggi del romanzo in qualche modo non riescono

0: che riportano, no, le varie aziende, tecnologie dentro questo sistema carcerario, come vengono sviluppate, implementate, ma che riportano anche le storie delle persone detenute e soprattutto riportano proprio il momento in cui hanno compiuto quel reato per cui sono incarcerati, perché si parla di compassione anche, anche in questo senso. L'autore dice che suo padre era un avvocato difensore penalista e anche da lì ha iniziato a riflettere comunque su come pensiamo alle persone, come le vediamo, le disumanizziamo in base ai crimini che hanno compiuto. E questo è super interessante di questo libro, perché le storie delle protagoniste e dei protagonisti sono super variegate, cioè importantissima anche la questione razziale. Le protagoniste sono due donne nere che compiono due crimini violenti ma molto diversi, per cui sono anche viste in maniera diversa e vengono sessualizzate dal pubblico anche in quanto lesbiche. E niente, una cosa così.
1: Bene, allora vi lasciamo ascoltare In Defense of Cats delle Fatty Cakes and Puffy and Puff Pastries. Sono le 15:12 sulle libere frequenze di Radio Blackout e torneremo di nuovo da voi tra qualche minuto. Nel frattempo, se volete scriverci al 346-667-3263, qui i canali di messaggistica blackoutiani sono tutti attivi.

lo stato di forzato. Ci sono alcune cose che è necessario che le spieghi, puoi dirlo forte. Ho bisogno che lei mi confermi che comprenda appieno la natura del programma di intrattenimento penale per atti criminali, di seguito indicato come IPAC, che costituisce un'estensione della sua pena detentiva di anni 36 per l'omicidio di Kejan Turber e che in nessun modo le concede clemenza per il suo crimine ai danni di Kejan Turber. Ciò nonostante, attraverso la sua partecipazione al programma IPAC è possibile, per quanto improbabile, che lei ottenga un condono di pena e il rilascio. Perché ciò accada, dovrà totalizzare 3 anni di riuscita partecipazione al programma IPAC, a partire dalla firma del documento che le sto per leggere. Ha una copia anche lei, perciò può seguire punto per punto mentre le leggo le condizioni ad alta voce. Lei sa leggere?

Parla come una macchina, pronuncia i nomi come se niente fosse. Fa male. Dirlo non mi rende meno un mostro. E anche sapere questo non mi rende meno un mostro. Ma fa male lo stesso. Ci sono 3 uomini bianchi in questo ufficio. Se volto la testa riesco a vedermi allo specchio. Ogni specchio è una porta. In questa vedo la mia faccia, la pelle scura, gli occhi marroni, brillanti. Una massa di pelo nero sulla testa e sulle guance. Dovrei farmi la barba. Radersi come si deve un atto d'amore. Un amore che non provo da tanto tempo. L'uomo che parla è un rappresentante del programma IPAC e porta una cravatta dall'area ministeriale. L'uomo dal mio lato della scrivania è Dan, che qui a New Auburn è chiamato direttore del personale. Mi brucia la pelle essere di nuovo qui. Nel posto in cui mi ha tenuto in silenzio. Nel posto dove sono stato uno schiavo.

firmerò questo contratto. Qualunque morte ci sia scritta mi va bene. O meglio, dove sono stato messo in schiavitù. Solo perché vieni messo in schiavitù non vuol dire che sei uno schiavo. Quello non lo sarai mai. Dan, il direttore, schiavista sopraffino. Dan non lo vedevo spesso quando ero dentro, e quando lo vedevo diceva che era un bene non vederci spesso. Al nostro primo incontro, Dan mi fece una domanda. Io mi guardai i polsi. Freschi di sale operatoria, ma il blu brillava già da sotto i punti. Dan mi aveva detto: puoi rispondere alle mie domande facendo sì o no con la testa. Poi mi parlò. Io dissi: mi chiamo, e la scossa mi sbatté a terra. Piansi per un po'. Poi Dan disse: signor Young, torni al suo posto, per favore. Così era iniziata la mia vita a Auburn. Di fronte a Dan c'è un altro uomo con i capelli neri pettinati all'indietro e una cravatta color pesce rosso. All'inizio dell'incontro mi ha detto di chiamarsi Sawyer. Io è come se fossi il tuo manager, ha detto. E sono anche la tua nuova guardia carceraria. Vedrai che insieme ci divertiamo, fratello. Mi ha sorriso e ha provato a non guardare il moncherino fasciato che mi viene fuori dalla spalla. Siamo nell'ufficio di Dan. Una stanza stretta, con le pareti spoglie e un vecchio televisore a schermo piatto attaccato al muro. Fa più caldo del normale. Siamo nell'ufficio di Dan, ma in questo momento non pare lui il padrone di casa. Sì che sa leggere, dice Dan, e mi lancia un'occhiata. Poi guarda gli altri due uomini prima di continuare. Qui applichiamo il protocollo del silenzio come pratica sperimentale di controllo del comportamento e lo manteniamo sempre in vigore all'interno del... Lo sappiamo che qui dentro si sta zitti. E sappiamo pure che c'è puzza di merda, dice Sawyer. Poi mi guarda, mi fa l'occhiolino. Io sto dalla tua parte, amico, lo sento pensare, anche se sicuramente capisce che in lui vedo solo una ghigliottina.

Vorrei che al mio cliente fosse concesso di parlare. Questa è roba importante, Dan. L'abbiamo sentito parlare qualche tempo fa quando era all'ospedale. Perché insistere ora? Qui nell'istituto la regola è seguita molto strettamente. In infermeria concediamo un'eccezione, per ovvi motivi. Il motivo è che tutti strillano quando sentono dolore. Non puoi farli strillare e poi dargli la scossa e farli strillare ancora di più. Un tizio qui dentro si è rotto una gamba e si è quasi fritto il cervello a forza di strillare.

I figli di genitori detenuti. Polvere e cannella. L'assemblea comprendeva 15 degli organizzatori principali. C'erano acqua e tè e anche una terrina di tamales. La zia di Marta vendeva i tamales per sostenere i lavoratori maltrattati dai produttori di latte dei dintorni. Per prima cosa mangiarono. Mari pelò via lentamente la foglia di banana fumante e guardò il mucchietto d'amore al centro del piatto. Brillava di marrone chiaro e Mari fece un buchino col coltello per far uscire un po' del calore. Decise di mangiare quello che c'era, anche se il motivo per cui erano lì le faceva venire da vomitare, anche se aveva paura di ciò che stava pensando di fare. Era la prima assemblea della coalizione per la fine della neoschiavitù da quando Tracy Lasser si era espressa pubblicamente contro il programma IPAC. L'assemblea di oggi riguardava una manifestazione organizzata in concomitanza con il prossimo incontro di Turvar, che avrebbe avuto luogo a 100 km da lì al Renshaw Stadium, fuori da Old Taperville. E ora che anche Tracy Lasser, nativa di Old Taperville, era apparsa nei notiziari di tutto il mondo, si prevedeva che la manifestazione sarebbe stata uno dei più grandi eventi anti-IPAC di sempre. La coalizione per la fine della neoschiavitù era stata invitata a manifestare insieme a un numero crescente di gruppi che si opponevano agli sport d'azione estremi e di abolizionisti. L'incredibile dimostrazione di umanità di Tracy aveva iniettato nuova linfa nella lotta. Al mondo era stato ricordato quanto facesse schifo che lo Stato assassinasse i suoi cittadini in questa o in qualunque altra maniera. In ragione di ciò, la presenza di soldati poliziotti a tutti gli eventi legati a catene di gloria era stata irrobustita e diversi politici erano già apparsi in olo diretta per implorare non violenza. Una cosa assurda da implorare per uno Stato assassino, ma come sempre l'inaudita violenza dello Stato era giustizia, era legge e ordine, mentre la resistenza a quella violenza perpetua era un atto di terrorismo. Sarebbe stato ridicolo se non fosse per tutto il sangue sparso dappertutto. Mari, tuttavia, provava a restare concentrata. Sentiva che era particolarmente importante portare a termine ciò che aveva cominciato. Era stata lei a dare a Turvar il bigliettino che le aveva preannunciato cosa sarebbe presto successo. Aveva toccato una donna che non soltanto aveva conosciuto suo padre, ma che aveva ucciso insieme a lui. L'unica cosa che Mari ricordava dell'uomo, che gli altri chiamavano Sunset Harkless, era che aveva un odore di polvere e cannella. Quello e il fatto che a volte le lanciava in aria per poi riprenderla al volo, quando era ancora troppo piccola per allacciarsi le scarpe da sola. Suo padre, un uomo che conosceva appena, era colpevole di omicidio. Era colpevole di violenza sessuale. Mari si vergognava di discendere da lui, e la dura verità era che, malgrado il lavoro che svolgeva, malgrado il lavoro in cui credeva, Mari non era sicura che avrebbe voluto vedere suo padre libero. Non aveva voluto vederlo apparire nella sua vita, non aveva voluto far sapere al mondo di essere sua figlia. E poi lui era morto, e a lei restava soltanto quel ricordo di polvere e cannella e la sensazione di volare e poi ricadere giù. Mari sveglia la notte. Era diventata un'esperta di statistiche sui figli genitori detenuti, un'esperta del sistema di giustizia penale e dei suoi effetti a lungo termine sulle famiglie. Ricordava, con particolare sdegno, uno studio intitolato «Peggio di noi, nessuno». La tesi dell'autore era che i figli dei detenuti avevano una possibilità 6 volte superiore di avere problemi con la giustizia, un eufemismo sul quale si era affranta. Ma guardatela ora. Lei non aveva problemi con la giustizia, era la giustizia ad avere dei problemi, e grossi. Lei cercava di risolverli, e intorno ai problemi della giustizia era pronta a mobilitare sempre più gente.

Sandra, che già prima della sua ultima sentenza aveva fatto dentro e fuori dal carcere, stava alla larga da Mari come se le stesse facendo un favore. Ma le volte che si erano viste, Mari con lei era stata di poche parole, educata e distante. Si erano abbracciate strette però, immaginandosi come sarebbero potute andare diversamente le cose per quei pochi istanti di abbraccio prima che Sandra sparisse un'altra volta. Le ci volevano 6 ore di macchina per andare a trovare la madre in carcere. Mari provava a farlo 2 volte per stagione. Si era laureata con una triennale in scienze politiche soltanto 3 anni prima. La personalità invitata per il discorso, un miliardario titolare di una startup di realtà virtuale, fece un discorso sul fatto che se avessero continuato a impegnarsi sarebbero diventati leader di qualche cosa, come se essere a capo di qualcosa fosse il fine ultimo dell'esistenza umana. E mentre lui parlava, l'unica cosa a cui riusciva a pensare Mari era sua madre, rinchiusa da anni in un penitenziario, al fatto che, in conseguenza delle perenni torture inflitte a persone come sua madre, in conseguenza dei suoi problemi con la giustizia, c'erano degli imprenditori, dei leader, che diventavano miliardari.

Molti di quei penitenziari privati avevano contratti con lo Stato, la cui entità dipendeva dal numero di persone detenute. Più erano i detenuti, più grosso era il contratto. Ma sua madre alla fine sarebbe uscita. Suo padre se n'era andato per sempre. Avevano fatto un funerale e c'era stata una folla impossibile. Una marea di gente è venuta a porgere i propri rispetti a Sunset Arcless. Avevano portato i poster, avevano pianto, a migliaia. Alla sua cerimonia di laurea l'oratore aveva terminato il discorso alzando un pugno. «Siate il CEO prima di voi stessi e poi del mondo!» aveva detto senza fiato. Si era ispirato da solo tanto quanto aveva ispirato la folla, si vedeva. Mari era stata lì a guardare. Aveva ascoltato le urla della gente senza muovere un muscolo. I suoi compagni di università, ubriachi dall'idea di poter diventare un giorno dei leader anche loro, facevano i salti di gioia.

Grazie, congratulazioni. C'era stata un'esplosione di coriandoli verdi e blu. Tocchi neri che si alzavano in cielo e ricadevano giù. Mari era rimasta seduta. Si era tolta il tocco dalla testa e l'aveva lanciato senza forza. Il cappello si era sollevato appena fino al suo naso prima di ricaderle in grembo.

Era qualcosa di sacro. Il ruggito sommesso di migliaia di tifosi che l'aspettavano, un oceano di voci su in alto e tutto attorno. Teneva stretta in pugno la sua falce. Disse alle guardie di farle un po' di spazio e si piegò a sinistra, poi a destra. Stretching per la colonna. Sentì un'energia scorrere nelle vene.

chiuse gli occhi e si concentrò sul suo corpo. Il suo corpo non la faceva sempre sentire al sicuro, ma lì sotto quell'oceano di voci era immacolato. Il cancello che aveva di fronte si sollevò. Lì in fondo al tunnel, che ora si apriva alla luce, Hamara, Hurricane, Stax, Stacker, era ancora soltanto una sagoma nel buio. Le apparve di fronte una sfera di metallo splendente sospesa in aria. Vi si avvicinò e disse: «Chi è che vi prende il cuore a coltellate?» Il suono di un synth elettronico si scatenò sulla melodia ritmata della sua canzone d'ingresso, insieme con un loop vocale carico di autotune. Il cuore degli spettatori prese a battere ancora più forte. «Stax!» dissero tutti insieme con convinzione. Entrò in campo correndo. Uno spettacolo di luci la illuminò, facendole brillare la pelle marrone chiara. I dreadlock le scendevano in funi spesse lungo il collo, fin sotto le spalle, persino più in basso della pettorina rinforzata in polimero di fibra di carbonio con il logo dello sponsor, Whole Market, marchio registrato, un cesso di frutta ricolmo. Aveva gli stinchi e il braccio sinistro mummificati con strisce di cuoio sintetico bianco, nello stile reso popolare da Star Wars. Sopra la fasciatura da battaglia, sul braccio sinistro, portava anche un manicotto di armatura rigida. I suoi anfibi da combattimento, una volta bianchi, erano macchiati di marrone e di rosso e avevano assunto un color terra pallido e granuloso. Le cosce erano compresse da fasce elastiche, stese sui muscoli, e portavano anch'esse il sigillo del cesto di frutta di Whole Market, marchio registrato, sul fianco, deliberatamente non al centro sui genitali, posizione per la quale avrebbero optato molti altri grossi brand. Whole Market era un marchio per famiglie. I polsi le brillavano, segnale perenne della costante stretta delle manette magnetiche che portava sotto la pelle. Una seconda telecamera fluttuante le girava intorno, inquadrando le X che aveva tatuate su tutto il corpo. Ne aveva sugli addominali scolpiti, qualcuna sul collo, diverse sulle braccia e una per ciascuna delle palpebre. Ogni X era la storia del trionfo della sua vita su quella di qualcun altro, una collezione di morte e di vitalità. «È questo il meglio che sapete fare?» gridò alla folla sugli spalti. Il suo viso si contrasse in una smorfia di disappunto, ingigantita 100 volte sul maxischermo in alto. Resisi contro del proprio errore, gli spettatori urlarono ancora più forte. Stax allargò le labbra in un sorriso malizioso. «Chi è la bellissima stronza su cui vi segate tutti voi bastardi?» scandì nella CMO che le fluttuava davanti. Si fece danzare la falce, inganno d'amore. Tra le mani e gli avambracci, l'inerzia del movimento aumentò con la lama affilata che sfrecciava sempre più veloce, spazzando l'aria mentre Stax se la faceva roteare attorno con maestria. Quell'asta e quella lama erano un'estensione del suo corpo, tutto il mondo lo sapeva. Gridarono il suo nome, Stax. «Chi è la spezzacuori che sognate che vi spezzi? Stax. Chi è che voi stronzi amate così tanto che vi fa male? Stax! L'uragano Hurricane Stax!» E loro erano il suo vento e il suo tuono.

l'amore è morto qui dentro e io questa cosa sto provando a cambiarla. Forza, datemi vita con le vostre voci. Stax scagliò a terra Inganno d'amore in modo che la punta della lama si conficcasse nel terreno e l'asta, avvolta di cuoio sintetico nero e dorato, spuntasse in diagonale dalla terra compatta dell'arena, piatta e spoglia, se non per cinque montagnole quasi al centro, ognuna con sopra un'automobile, in modo da offrire al pubblico una vista ottimale dei modelli in esposizione.

L'uragano vi piace solamente o la amate così tanto che vi fa male? Amore, amore, amore, amore. Voi non sapete neanche cosa significa e in fondo come potreste? Non l'avete mai visto. Ma adesso la mettiamo a posto questa cosa. Stasera vengo qui a portarvi un po' di amore elettrico. Vi piacerebbe? Che ne dite? Il vuoto che seguì crea un senso di comunione che tutto il pubblico, dagli spettatori su in piccionaia fino a quelli seduti a un passo dall'azione nei box di sangue, subito dietro ai forzati che avevano pagato con i loro punti di sangue per essere lì, appunto il vuoto risuonò. Quanto, disse Stax, estraendo Inganno d'amore dal terreno e facendo un passo avanti. Un po' come un marchio di fabbrica, Stax talvolta iniziava i suoi incontri sistemando l'arma a una certa distanza da sé, uno svantaggio che si infliggeva per il divertimento della folla. Quanto mi amate, tanto così, strillò Stax nella CMO che aveva di fronte. Dal lato opposto dell'arena un cancello di metallo si sollevò sferragliando. Ne emerse un'enorme montagna umana, Barry, Dave Bear Harris, l'orso inferocito. Dalle casse si sprigionò un suono di death metal. Rave Bear fu fischiato senza pietà. Venne avanti lentamente sotto il peso della sua armatura, una piastra di latta spessa sul petto e sulla schiena che sembrava riciclata dalla carena di un sottomarino. Portava un'altra piastra di metallo simile sulla coscia. Dalla schiena e da un fianco gli pendevano due mazze di metallo che battevano sonoramente contro le piastre di latta, entrambe decorate con la famosa H alata di Horizon Wireless. Aveva un casco di ferro che gli copriva il viso come una maschera da saldatore, con sopra la bocca spalancata di un grizzly grigio famelico, dipinta con la bomboletta. Una CMO gli svolazzò di fronte e l'orso ci ruggì dentro. Il suo famoso ruggito del grizzly rimbombava come il crollo di una montagna e ottenne qualche sparuta acclamazione dai fan più affezionati. Dopotutto, Rave Bear aveva battuto alcuni forzati niente male. Aveva fatto sembrare la lancia di Powell Angler il pungiglione di un'ape e Powell Angler non era stato uno sprovveduto. D'accordo, d'accordo, abbiamo l'uragano e un orso che sembra molto affamato. Pronti ai loro posti, disse Mikey Wright in tono giulivo. È il momento delle ultime parole. Scese giù dal box e saltò su un monopattino elettrico, fece il giro dell'arena sorridendo e salutando con la mano. Alla fine raggiunse l'enorme Barry Harris. Quando gli fu vicino, allontanò con un calcio il monopattino e si sedette a gambe incrociate accanto a Rave Bear. I due uomini così vicini, un'immagine che Wright lo sapeva, il pubblico non avrebbe dimenticato. L'uomo orso coperto di metallo, arrugginito, e lui con il suo vestito grigio di sartoria. Naturalmente mantenne una distanza tale da rimanere comunque fuori dalla portata di Rave Bear, se per qualsiasi motivo le manette magnetiche si fossero disattivate. Allora, vuoi dirci qualcosa, Bear? Qualche ultima parola prima di affrontare l'uragano in persona? Neanche una parola per quella stronza, disse Bear. La sua voce era pesante e attutita dalla maschera. Ammazza questa stronza, diceva l'orso a Barry. Era stato l'orso a tenerlo in vita fino ad ora. Ammazza questa stronza, era arrivato fin qui. Non riusciva a pensare a nient'altro. Era pronto, ruggì, era pronto. La folla gridò, lo odiavano. Ma se l'incontro si fosse risolto in suo favore, sarebbe diventato l'idolo di tutti. E lei, signorina Stax, qualche ultima parola? Stax alzò lo sguardo. Aveva tenuto la testa china per diversi minuti, come se fosse in meditazione. Ti amo, sussurrò Stax con lo sguardo rivolto a Barry Harris. Le sue ultime parole erano le stesse che aveva scelto in ognuna delle ultime 10 apparizioni nell'arena e per questo, mentre le pronunciava, furono amplificate dalle migliaia di voci sugli spalti che ripetevano il suo mantra insieme a lei. Ti amo, gridò il mondo intero. Stax ascoltò il suono di quel proclama riecheggiare per tutto lo stadio e si ritirò nel suo corpo per sentire la realtà del potere che aveva. Stax era un conduttore per l'amore e in ogni duello mortale lo predicava esplicitamente. Amore, amore, amore. Spingeva a forza l'amore in quel luogo che ne era privo. Lo rendeva il fulcro stesso della sua vita. Faceva vedere a tutti che lei, l'uragano, era capace di un grande amore e che se solo si fossero guardati dentro avrebbero scoperto che lo erano anche loro.
e forse un giorno si sarebbero resi conto davvero di che cosa avevano permesso, cosa avevano creato.

0: Allora, qui a Radio Grizzly siamo in disperato ritardo, speriamo che C'hai le storie ci perdoni. Questo appunto erano degli estratti da Catene di Gloria, fuoco alle prigioni, fuoco alle carceri, insomma, se volete rubare qualcosa in libreria, questa è un'ottima opzione. Sono le 15:42 e ci sentiamo il prossimo mercoledì, sempre alle 14:30, sulle libere frequenze di Radio Blackout con un'altra puntata di Radio Grizzly. Saluto le mie orsette in studio.
1: Arg.
2: Ciao, bruciamo tutte le gabbie.
0: Grazie per essere passate e avermi prestato le vostre voci, i vostri pensieri. Grazie mille. Buon pomeriggio.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti, dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46. Ha ha ha.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Fai pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciatore garage rock, fango, emo punk emoliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, IBAN, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: Radio Blackout.
1: Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
2: Sport. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Sport. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
4: Sport. Sport.
5: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Sport.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Sport.
6: Sport.
3: Sport.
6: Sport.
3: Sport.
5: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.

0: benvenuti e benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo Laura Ravanchia, transfemminista con per Spot, la rete dello sport popolare torinese. E al mio fianco, come sempre immancabile,
1: Mingus.
0: Io sono Wally e saremo qui dalle 5 fino alle 6:30 a farvi compagnia, a essere polemici. Oggi tu,
1: tantissimo,
0: io ti sento veramente polemica.
1: Nell'aria, ma senti questa aura polemica.
0: Aura polemica che ti porti dietro. Hai detto anche mi farà arrabbiare. Poche persone sono riuscito.
1: Ma io ci riesco sempre a farvi arrabbiare.
0: Questo è anche vero, che dire, siamo di nuovo qui e dobbiamo decidere se far partire una canzone oppure, che ne so, parlare del menù di oggi.
1: Allora, io
0: oppure...
1: so solo due cose. Una, so di non sapere, come dice il nostro friend Socrate. Ed è vera, perché come
0: anche
1: al solito
0: oggi
1: sono molto impreparata, ma non ve ne accorgerete nemmeno per come...
0: No, ma dici così ma poi sai tutto.
1: Sì, l'altra cosa che so, che c'è una playlist che mi farà volare.
0: Io lo spero, ti ho dato...
1: È da
0: veramente
1: una settimana che l'aspetto.
0: Ok, ora mi sento la pressione addosso, ecco. No, però la playlist mi piace, ho fatto un viaggione mio, il mio mentale.
1: Non ti chiedo che tipo di viaggio, quali sostanze.
0: Non lo saprete mai, ma dai, facciamo una roba, diciamo il menù. Okay.
1: Che sarebbe questo?
0: Sì.
1: Okay.
0: Va bene.
1: Poi spariamo
0: poi,
1: due,
0: poi un po' di musica.
1: Scegli tu.
0: Sì, allora, che c'è nel menu di oggi? Ci sono uno. Parliamo dell'obbligo che ha introdotto la FIFA. Per l'obbligo di non uomini, donne, sempre in questo sistema binario, scusatemi, negli staff tecnici e medici delle squadre femminili, che direi
1: alleluia.
0: Anche come al solito, sempre troppo tardi, queste quote rosa, insomma, un po' fanno arrabbiare, però significa che abbiamo un problema quando ci sono degli obblighi del genere. Il secondo tema, invece, parliamo di Mary Louise Eta, come si pronuncia, che è diventata allenatrice dell'Union Berlino in Bundesliga, nonché la prima allenatrice donna, sempre
1: di una squadra maschile,
0: binario, in una squadra maschile nei cinque top campionati europei, che sono appunto la Bundesliga, la Liga One francese, la Serie A, la
1: Liga Spagnola.
0: La Liga Spagnola.
1: Quella francese che si chiama come?
0: No, la Ligue 1 francese, già l'ho detta. Chi sarà la Liga? La Premier. Ah, perché quelli sono Europa? Non sono usciti con la Brexit.
1: Cazzo, vero.
0: Sfigato. E poi parleremo di come si pronuncia? Iglesias.
1: Borja Iglesias, vittima di insulti
0: omofobi, e vediamo cosa altro ne esce.
1: Poi il mio argomento preferito, che ho detto ma perché no la prossima puntata non parliamo di, me l'hai messa in un angolino solo per accontentarmi. Lo
0: no,
1: so che
0: no,
1: quella cosa non arriveremo mai
0: ci arriviamo, è che non ho preparato niente, quindi l'hai preparato tu oppure stiamo coi cazzi.
1: Sì, improvvisiamo. Impro,
0: va bene.
1: Che sarà il terzo tempo,
0: vediamo. Ecco, possiamo chiedere alle persone che ci ascoltano di parlarci di terzo tempo.
1: Mandate messaggini o chiamateci, tanto non rispondiamo. Però i messaggi li leggiamo.
0: A quale numero?
1: Al 346-667-3263. L'argomento, no, quello fisso pure, 011-249-5669. Mm-hmm. L'argomento è sbizzarritevi sul tema terzo tempo. Terzo tempo in senso lato,
0: cioè quello sì, anche
1: vedete
0: sportivo,
1: voi,
0: non sportivo,
1: qualsiasi
0: terzo
1: sia
0: tempo
1: per voi,
0: anche
1: il terzo
0: anche
1: tempo,
0: racconti, aneddoti, cose carine, fateci volare. Però nel frattempo, per prepararci, per riscaldarci e per dare il tempo a te di leggere il prossimo argomento, mettiamo un po' di musica, vediamo.
1: Impazzisco.
0: Iniziamo calmi però,
1: Va
0: siamo
1: bene,
0: molto calmi, e poi saliamo come al solito senza timore.

0: Momento di parlare di cose serie, abbiamo cazzeggiato abbastanza, quindi tra le cose serie che dobbiamo dire, dobbiamo senza dubbio fare gli auguri a Sara e Adri per il loro compleanno
1: e, da parte
0: di tutta la squadra ovviamente. Questa è l'unica cosa importante, possiamo chiudere qua la puntata.
1: Sì, va. Adesso basta,
0: adesso andiamo
1: la
0: a
1: musica.
0: Casa.
1: Come al solito chi tanto...
0: Ci stava una bella canzone di buon compleanno. Vabbè, poi ci pensiamo, magari a metà puntata potrebbe arrivare.
1: Sì.
0: Bene, bene, bene.
1: Partiamo.
0: Obbligo delle...
1: Obbligo verità o giudizio.
0: Obbligo di figure donne. Mi disturba dire questa cosa. Negli staff tecnici e medici delle squadre femminili.
1: A partire dal lontano 2026.
0: Sì, esatto. Ieri. Sarà da tanto questa regola non fatta tipo a marzo, mi sa.
1: Vabbè, l'altro ieri. Finalmente la FIFA cosa ha fatto? Ha introdotto... nuove e stringenti normative obbligatoria, bene, per aumentare la rappresentanza femminile negli staff tecnici e medici delle squadre di calcio femminile, sia a livello nazionale che di club.
0: Perché? No, prima di tutto spiegami un po' quali sono i punti chiavi di queste nuove regole.
1: Ok, che dicevi a fine marzo 2026, c'è l'obbligo di due donne nello staff, quindi ogni squadra partecipante alle competizioni ufficiali FIFA deve includere almeno due donne all'interno dello staff tecnico. Staff tecnico si intende almeno una delle due figure femminili deve ricoprire il ruolo di allenatrice principale o vice allenatrice. Facciamo un esempio, purtroppo, tipo Kivu e Kolarov, no? Kivu è il principale.
0: Però queste squadre maschili.
1: Sì, sì, dico per i ruoli. È okay. Vice allenatrice.
0: Sì, perché volevi parlare di Inter, chiaramente.
1: Che brutta squadra. Lo staff medico, però, non solo ruolo tecnico specifico, ma anche staff medico. La normativa cosa prevede? L'obbligo di includere almeno una donna all'interno dello staff medico.
0: Che tra l'altro questa roba ci rimanda al tema della scorsa puntata, quando abbiamo fatto 50 minuti
1: di mestruazione. Beh, è stata molto interessante.
0: Sì, però fa ridere perché, cioè, cazzo, sai, dei corpi femminile, magari tutto il tuo staff è uomo e dici ok, magari non ho problemi a parlare con gli uomini dei miei problemi mestruali.
1: Però non capiscono.
0: Sì, esatto. Quindi, cioè, ora arriva l'obbligo. Mi sembra assurdo, ma vai, continua, scusami.
1: Sì, perché appunto diciamo un tema del ciclo mestruale con medici uomini, per quanto i medici siano magari preparati, aperti, per carità, comunque non è, cioè potrebbe esserci non l'empatia giusta per capire
0: anche,
1: certe
0: posizioni. Ma anche semplicemente non la conoscenza, cioè proprio la conoscenza che viene anche dal... capire che cazzo sta
1: sì,
0: succedendo.
1: Loro sanno da libri e testimonianze, ma non da esperienza personale. E l'applicazione invece, queste regole si applicano ai tornei internazionali FIFA, mm-hmm, e sono destinate a diventare degli standard per tutte le competizioni continentali, mm-hmm, UEFA e nazionali, con la primissima implementazione pratica che è prevista per FIFA Under 20 Women's World Cup, che ci sarà in Polonia a settembre, quindi sì, dopo l'estate.
0: Poi comunque la FIFA non organizza le competizioni per club, e quindi la prima edizione in cui questa roba sarà effettivamente vera per non gli under sarà i mondiali del 2028.
1: Beh, ce n'è femminili.
0: Ne avranno tempo. Quindi queste misure sono state introdotte per contrastare appunto la scarsa presenza di donne di ruoli di leadership tecnica, considerando appunto che ai mondiali femminili del 2023 su 12 squadre solo 12 squadre su 32 erano guidate da un'allenatrice.
1: All'Italia era guidata da un'allenatrice?
0: Nel 2023 no, sì. C'era Suncin.
1: Suncin è stato
0: adesso.
1: Agli europei.
0: Forse sì, c'era ancora... C'era... Non mi ricordo il nome.
1: Neanch'io.
0: Comunque sì.
1: Lei forte.
0: Sì,
1: mi piaceva.
0: Purtroppo non ha continuato. E nella Serie A femminile di quest'anno c'è una sola allenatrice, tra l'altro tra 12 squadre partecipanti, che è Suzanne Bakker del Milan, mentre nel resto dell'Europa diciamo la situazione è un po' migliore, ma c'è sempre una generale prevalenza di allenatori maschi ai massimi livelli del calcio femminile. Ho recuperato sull'internet questa intervista che è stata fatta a Carolina Morace, che allora non sono sempre d'accordo con quello che dice, però qua dice delle cose sensate, perché lei è stata forse la prima donna in Italia alla guida di una squadra professionistica, perché ha allenato la Viterbese nel 99.

0: non guardare così questa data. Sì, diciamo.
1: Alla guida di una squadra professionistica maschile.
0: Sì.
1: Che esperienza è stata? Cosa ha detto? È stata positiva?
0: Sì, si è detto che è positiva. Una cosa che ha detto su questa roba è che dopo una settimana nella quale vedono come lavori, ti considerano come un tecnico uomo. Questa roba. Vabbè, però.
1: Cioè, è stata positiva perché la vedevano come un tecnico. Ah, no, nel senso. Le davano la stessa
0: valore,
1: come si dice, accountability.
0: Accountability, guarda che non sei al lavoro.
1: ma sono appena scappata da lì per venire qua, quindi ancora c'è il linguaggio.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque vedevano la stessa capacità che loro vedono, i ragazzi vedono in un coach uomo.
0: Sì. Peccato che insomma c'è sempre quella roba per cui devi farti valere, no? Nel senso, devi dimostrare il tuo valore molto più, cioè parti da tipo meno 10, meno 100 e poi qualcuno dice: ah, ma comunque guarda, sei brava,
1: non fai proprio cacare. Attenzione. Però le è stato chiesto ad oggi, secondo lei, cosa è cambiato per le donne che invece vogliono allenare?
0: Vabbè, oltre al fatto che appunto dice che in FIGC c'è un sistema discriminatorio per le donne, ma anche per accedere al corso allenatori. E questa roba è assurda perché c'è un punteggio per accedere al corso degli allenatori e lo scudetto vinto in una squadra femminile vale 2 punti, mentre se lo vince in una squadra maschile vale 4.
1: E quindi gli allenatori maschi
0: partono da un vantaggio del doppio.
1: Sì, raccolgono più velocemente in meno anni punteggi, gli stessi punteggi che servono poi alle donne per avere il patentino UEFA.
0: Sì.
1: Quindi banalmente un allenatore maschio, uomo, definiamolo come vogliamo, ci mette molto meno tempo a essere ufficialmente un coach a tutti gli effetti e essere chiamato ad allenare qualsiasi squadra.
0: Sì, appunto, questo porta a gli uomini ad avere la possibilità già di allenare a 35 anni e le donne tra i 50 e i 55.
1: Alla pensione.
0: E, sì, che ti e ti passano avanti allenatori che non hanno mai allenato gli adulti, quindi dici magari questo stronzo, scusate, ha allenato solo under 17 e poi va, mi ricorda un po' un certo allenatore.
1: È vero?
0: Sì, tipo di quello che avevo detto prima. E appunto negli 10 anni sono venute fuori 10 donne allenatrici con il patentino UEFA Pro e nel frattempo 1500 uomini.
1: Cioè dai, è una proporzione,
0: è una
1: incredibile.
0: Proporzione. Non so, che proporzione è?
1: 10 a 1500, 150. Ogni donna 150
0: uomini. E, nonostante adesso ci siano donne appunto affermate nel calcio, in Italia scelgono comunque gli uomini per allenare le donne. Il risultato è che cioè persone che non sono nessuno fanno la gavetta nelle squadre femminili e poi magari vanno ad allenare anche squadre maschili, no? Cioè proprio come mezzo metodo per acquisire anche valore.
1: Che questo però non vuole dire, anche se lo abbiamo detto, magari allenatori che non avrebbero avuto tanto spazio, allora lo trovano in quelle, magari sono bravi lo stesso, però comunque togli spazio ad eventuali brave allenatrici. Quindi come lo dai a loro in più pure sulle squadre femminili, perché non lo diamo alle allenatrici donne?
0: Sì, e tra l'altro quando appunto sono andati in FIGC a dire: ma scusami, ma perché questa discriminazione?
1: Scusa, no? Signor FIGC.
0: Scusa, signor FIGC, ma perché questa discriminazione? E la risposta è stata: ti prego, leggila tu, ti prego, leggila tu.
1: Il calcio maschile è nato prima.
0: Questa frase non ha senso.
1: E quindi cosa volevano intendere? Senso. Quindi siccome è nato prima,
0: è
1: vanno
0: più importante,
1: prima,
0: secondo me.
1: Vanno gli allenatori maschi?
0: Non lo so, forse perché è più importante, il calcio femminile si sta ancora creando, come se non avessero mai giocato a calcio queste cristiane, e quindi cioè, ha un valore più alto.
1: Quindi, alla domanda, auspica un cambiamento per i nuovi vertici in FIGC? Beh, sì.
0: Sì.
1: Però...
0: Sì, certo, e poi tra l'altro
1: devono cambiare gli interessi verso il calcio.
0: Sì, oltre al fatto dove appunto su cosa vuoi puntare, la questione è che appunto il calcio piace non in generale, farne una differenza per genere è basta, abbiamo rotto il cazzo, cioè se vedo una partita non mi interessa
1: il genere
0: delle persone che stanno giocando, sarà una partita a prescindere di calcio e vedrò delle cose che mi piacciono a prescindere. Quindi
1: il problema è sempre dei dirigenti, non c'è la mentalità.
0: Ma perché i dirigenti sono tutti maschi comunque, non mi sembra di...
1: Ma che palle! No, dai, scherziamo, vi vogliamo.
0: No, no, coach. Ah, ma sì, loro sì. Ma mica sono dirigenti FIGC, scusa. Ah, sarebbe
1: pensavo,
0: tutto
1: mica sono maschi. Loro non lo sanno.
0: Loro non lo sanno, ma non li consideriamo.
1: Salutiamo i nostri coach.
0: I nostri coach, ciao.
1: Beh, sì. Lei chi era, scusami, che mi sono distratta?
0: Carolina Moraci con la dieta.
1: Perché c'è scritto parlamentare 5 Stelle?
0: Perché l'ho scritto io.
1: È una parlamentare 5 Stelle?
0: Sì, è uno dei motivi per cui non mi piace tanto.
1: Ok, quindi tac, fatto.
0: Primo argomento fatto.
1: Se avete dubbi, domande, voi scrivete ai nostri numeri che vi ho detto prima, che non ripeterò perché
0: dai,
1: sono
0: ripetiamo,
1: no, sono stati attento.
0: Ma chi si è collegato adesso?
1: Vabbè, dai, lo saprete.
0: Dite. Io sento un'aurea di cazzeggio in questa stanza oggi.
1: Tu non hai capito niente.
0: Non ho capito
1: cioè,
0: niente.
1: Cioè, io da stamattina che ti informo che sarà un disastro questa puntata.
0: No,
1: ma
0: ti prego.
1: Sì, che ti farò arrabbiare, che io mi sfogo, tra un po' mi metto a piangere,
0: no,
1: sicuro.
0: No, non ci pensare.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque. Allora, facciamo pausa canzone.
1: No, parliamo un altro po'.
0: Vuoi parlare un altro po'?
1: Quante canzoni abbiamo? Due? Madonna, io non vedo l'ora di sentire la seconda.
0: La quarta.
1: Sì.
0: Dai, vuoi parlare ancora di Mary Louise Etta? Etta o Eta, secondo
1: Eta,
0: te?
1: No. Eta. Eta, sì.
0: Non ce l'accendo. Agendo. allora.
1: Ah, sì, avevamo detto prima sul menù. Che
0: sì, però non devi far capire veramente a tutti che non hai studiato oggi.
1: Ma io faccio
0: faccio scena
1: come sono una persona timida. Allora, sai perché faccio così? Perché io sono convinta
0: sì.
1: di non essere ascoltata, ma che solo tu mi ascolti, sai che io dico troppe stronzate. Però questa è bella. Marie-Louise Etta, che
0: sì.
1: è la prima allenatrice dell'Union Berlino in Bundesliga. Cosa Bundesliga. Diciamo di lei?
0: Allora, facciamo una open. Che cosa è successo?
1: Vai.
0: A 34 anni, Marie-Louise Etta è stata nominata allenatrice ad interim, quindi finirà il suo percorso alla fine di quest'anno. Sportivo che è a giugno, appunto allenatrice del club Union Berlin in Bundesliga dopo l'esonero dell'allenatore precedente che era Stefan Baumgart. Cioè questa roba lei era già, mi sa, la sua vice.
1: Ok. Quindi era in una buona posizione.
0: Sì,
1: diciamo.
0: ed è diventata la prima donna a guidare una squadra di calcio maschile in uno dei 5 principali e maggiori campionati europei: Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna. Inghilterra perché sta in Europa, non lo so. Parliamo un po' di questa tizia.
1: Del 91?
0: Sì, alla mia età.
1: What?
0: Sì. Tra l'altro è cancro perché è nata il 7 luglio.
1: Lumpa, dove sei?
0: Mia amica, forse dovremmo diventare amiche io ed età. Comunque ha iniziato a giocare, questa è un po' la biografia per far capire
1: di chi stiamo parlando.
0: Sì, esatto, ma anche che persona, cioè qual è stato il suo percorso, no? Ha iniziato la carriera nel Turbin Potsdam, un club della Frauen Bundesliga, che sarebbe appunto la Bundesliga femminile,
1: mm-hmm.
0: con cui ha giocato 3 stagioni dal 2008 al 2011, partecipando anche alla Champions League femminile nel 2009-2010. Poi ha giocato principalmente nella seconda divisione femminile tedesca con l'Hamburg SV, nel BFV Kloppenburg, con cui ha ottenuto la promozione in Bundesliga nel 2013. Si è trasferita nel 2014 al Werder Brema. Ha rappresentato la nazionale tedesca under 19, partecipando agli europei nel 2009-2010 e si è ritirata a 26 anni, comunque molto presto.
1: Però ne ha fatta di carriera. Cioè,
0: comunque è andata anche in Champions League.
1: Ne
0: non
1: ha
0: è
1: visti di campi.
0: Stronza,
1: ne ha visti di campi da calcio.
0: No, appunto è stata nominata assistenza allenatrice di Marco Grote all'Union Berlin ed è diventata appunto la prima donna a essere
1: allenatrice di una squadra maschile.
0: Che altro dire? In realtà lei lo aveva già fatto nel 2004, ma momentaneamente, perché stava sostituendo il tecnico che era stato squalificato per 3 giornate, quindi è stata lì in panchina come prima allenatrice, però era vice in quel momento.
1: Però possiamo dire che questi spazi datigli
0: dall'Union Berlin,
1: anche dai primi allenatori principali erano tutti uomini.
0: Sì.
1: Comunque avevano come vice lei. ok, non è desiderata, però è un ottimo spazio.
0: Sì, sì, nel quindi senso
1: bravi loro, sì, che volevano lei al loro fianco.
0: Sì, che non avevano preconcetti sulle sue capacità, che non era scontato, come esatto. dicevamo prima. Però che succede? Alla fine di questo campionato, appunto, che finirà a giugno, lei assumerà comunque il ruolo dell'allenatrice della squadra femminile. Quindi non continuerà a fare l'allenatrice della maschile. Ovviamente questa nomina è stata accolta con insulti sessisti e
1: misogini,
0: ma nonostante questo è riuscita a centrare l'obiettivo che aveva la società, sì, che era quello di non retrocedere. E settimana scorsa, in realtà domenica o venerdì, non mi ricordo, ha vinto la sua prima partita per 3-1 contro il Mainz, quindi un altro primato. Vabbè, comunque che cazzo se ne fotte di sti primati.
1: Ma vogliamo leggere dei commenti?
0: Dei commenti, sì. Comunque sui social media la nomina, questo ancora prima che vincesse e che superasse
1: che non retrocedessero.
0: Esatto. Mm-hmm. Non ho visto i commenti successivi, ma io non leggo i commenti.
1: Io sì, tantissimo.
0: Certo, sei pazza. Il club ovviamente si è esposto a favore dell'allenatrice, la difesa Chiara, ovviamente.
1: Ci mancherebbe.
0: Però tra le risposte dell'Union Berlin più iconiche è stato questa è l'Union Berlin che commenta i tizi che hanno commentato.
1: Fantastico. Io voglio essere l'admin delle sì. loro pagine social.
0: Però devi rispondere in tedesco.
1: O come del Virtus, come
0: Virtus Entella.
1: La lo amo, lo pazzo. Amo. Seguite quella pagina.
0: L'Union Berlin ha risposto: "È tutto qui? Torna in cucina? Sei una delusione per tutti i misogini che si danno tanto da fare qui." Sono dei pazzi.
1: Ma veramente.
0: Sì, cioè, chissà come l'hanno scritto in tedesco. Scusateci tedeschi.
1: Poi però lei ha risposto: "Mi sto concentrando su ciò che posso influenzare qui, ovvero il lavoro con i ragazzi in campo e la routine calcistica quotidiana", come a dire chi se ne frega di quello sì. che scrivete, chi vi caga. Io intanto non faccio retrocedere la mia squadra di maschietti. Si tratta di rimanere
0: di maschietti.
1: Vabbè, oh, affanculo, loro dicono torna sì, in cucina, sì, io ti chiamo maschietto. Si tratta di rimanere concentrati e di focalizzarsi sulla cosa. Ed è quello che facciamo ogni giorno.
0: Sì, è il fondatore della rivista di calcio più popolare in Germania, non so come si pronuncia,
1: Philipp Koster.
0: Sì, ha dichiarato di non essere sorpreso dal livore. In tutte le decisioni sociali e progressive ci sono persone che commentano questo tipo di pregiudizi e poi si sfogano su internet. Penso che sia comunque importante non prestare attenzione, ma la domanda più importante è perché il calcio abbia impiegato così tanto tempo ad avere fiducia, appunto, che una persona, non un uomo, potesse allenare anche una squadra maschile. Queste domande bisogna porsi, sono più imbarazzanti per il calcio che per l'allenatrice.
1: Cioè, beh, certo, senso. Certo, perché nessuno sa rispondere a questa domanda in realtà.
0: In realtà noi lo sappiamo, si chiama patriarcato. Però...
1: sì, ma loro non lo sanno, quindi non a questa domanda non si sa rispondere dal canto loro.
0: Sì, perché sono stupidi. Comunque il presidente
1: siamo arrabbiate oggi, eh?
0: Sì, il presidente del club, io c'ho un dolore alla ginocchio, comunque mi sta facendo impazzire.
1: Ah, sì, per la finale, che la semifinale sì. che abbiamo raggiunto. Dopo sì, raccontiamo. Sì, poi raccontiamo, ciao.
0: Il presidente del club, Dirk Zingler, ha dichiarato che la nomina di Eta è comunque temporanea, è prevista che prenderà il ruolo nella squadra femminile. E vabbè, questa roba non ha senso, che ha detto non la dirò. Che secondo Zingler mantenere Eta con la squadra maschile sarebbe un disservizio al calcio femminile. L'ho detto, non ha senso questa frase.
1: Come dire, una risorsa tolta per
0: la nostra squadra femminile, sì.
1: Vabbè, è un modo per dire non ti voglio in quella maschile, però. Cioè, la sta nascondendo in questa maniera.
0: Mi sembra un po' di sì, ecco.
1: Sì, perché dice è solo temporanea, è previsto che prenda le redini della squadra femminile, come a dire.
0: Boh, o magari si erano già accordato in principio.
1: Non è che dobbiamo commentare tutto, no. L'ha detto, facciamola morire lì.
0: Sì, poi vediamo la foto di questo tizio. Ah, poi c'è un'altra donna, sempre dalla Bundesliga.
1: La diciamo dopo
0: perché ora devi ascoltare una canzone e poi la tua canzone preferita.
1: Ma questa, prima della mia canzone preferita, questa qui diventerà la mia seconda.
0: Questa che sto mettendo adesso, secondo me sì. Cioè, ci sono buone probabilità che ti piaccia. Quindi
1: comunque è proprio, cioè, noi ci facciamo le cazzo di chiacchierate nostre. Cioè, capito? Cioè, sembriamo al bar. Siamo non dirò bar. Quale bar, perché dopo andremo lì e ci troverete lì a far puntata. Ma perché non facciamo una puntata,
0: no,
1: Rossini?
0: No.
1: Ti prego.
0: No, ora ti metto la musica così stai in silenzio. Guarda.

0: Aurora Vanchia transfemminista per Spot, sempre Aurora. La, l'Aurora, certo, la rete di sport popolare.
1: C'è stata un'incursione in radio,
0: sì,
1: ma noi non possiamo ancora
0: delle
1: dire.
0: Delle persone ospiti che
1: no,
0: non so
1: ci hanno invaso, ci hanno aperto la porta
0: senza
1: e detto ora parlo io.
0: Nessuno l'ha chiamato.
1: Ciao, poi,
0: una,
1: la voce misteriosa. Vediamo. Iniziamo un gioco. Allora scrivete al 346-667-3263 di chi è quella voce misteriosa.
0: Di qualcosa con, grazie alle qua, alla quale le persone possono riconoscerti.
1: No, non dire location.
2: Come mi chiamo, non dico no. Come mi chiamo.
1: Neanche no. Dove lavori.
2: Non dico dove lavoro. No. No, raga, questo non direi mai in radio, che paura. Potreste conoscermi. Perché faccio Radio Blackout.
1: Quindi hai detto dove lavori, perché Radio Blackout è un lavoro.
2: Ah cazzo, stiamo rivelando i microfoni che mi pagano?
1: Ah certo, ti paghiamo noi.
2: Raga, era un segreto.
1: Vabbè, basta, non possiamo dire troppo, perché altrimenti ti riconoscono subito. Tra un po' ti facciamo intervenire,
0: sì,
1: di nuovo.
0: Sì, parole a caso ogni tanto per far capire alle persone chi sei. Ma, ritorniamo. Ti sono piaciute le canzoni che ho messo?
3: Allora sì.
0: Nomi dei pezzi, vi prego.
1: Ma chi è che parla? Lo sappiamo, conosciamo?
0: Sì, sì, mi sa di sì, conosciamo.
1: Mi piacerebbe.
0: Dopo ve li diciamo tutti i nomi, tutte le cose. Questa è la Sesso Gay comunque di Acico. È una...
1: Questa merita di essere detta subito.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma
0: sì.
1: Anche quella di prima, di Bad Mary.
0: Bad Mary, vai.
1: Bella.
0: Le diremo, ma
1: prima di
0: tutto ti sono piaciute le canzoni? Amo. Questa playlist ti sta gasando abbastanza.
1: Sì, sì, ti ho detto che da una settimana che aspetto.
0: Poi migliora, playlist. Allora, c'è una
1: da inizio puntata che dici poi migliora.
0: Come può migliorare ancora? Dici, c'è una canzone che fa il giro a un certo punto, 7 volte diventa bellissima, ma se l'ascolti alla prima chitto non lo è. Ma parliamo ancora di Bundesliga.
1: Okay.
0: Siamo ancora in Bundesliga, siamo ancora in Tedeschi Land.
1: Ma perché oggi siamo in Germania?
0: Non lo so.
1: Vabbè, di Katrin Krueger dell'Amburgo.
0: Dell'Amburgo, che sarà la prima DS, sempre donna, questa cosa, donna, maschi, femmine.
1: In Bundesliga,
0: sempre nei primi top 5 campionati europei, dove non ce ne sono altre, sono tutti maschi gli altri.
1: Perché è nota per la sua umanità nei ruoli dirigenziali ricoperti al Bayern Monaco.
0: Questo è il commento di Eurosport, sottotitolo, ma che cazzo dici umanità? Cioè, non perché è competente, non sia mai, perché sa fare il suo lavoro, perché è umana, come è umana lei?
1: Beh, questo perché, secondo me, questo riporta a una tossicità del fatto che tutti gli altri di esse non donne, non sono umani.
0: Ma guarda, posso dire che non me ne frega veramente un cazzo, ma perché doveva dire umanità? Non lo sappiamo, ma... Eurosport merda. Che cosa è successo? Katrin Krueger, in realtà questa è una notizia molto piccola, ma è successa oggi, quindi tanto valeva la pena citarla. 40 anni prenderà il posto di Stefan Kunz e avrà la responsabilità complessiva dell'area sportiva del club tedesco, abbiamo detto che è l'Amburgo, e che punta a consolidarsi in Bundesliga dopo aver conquistato la salvezza con una giornata di anticipo, quindi saranno ancora nella prima serie tedesca. Il presidente del consiglio di sorveglianza dell'Amburgo, Michael
1: Papenfuss,
0: ha definito Krueger una figura capace di unire competenza sportiva, visione strategica e grandi capacità comunicative. Ma anche qua sta roba delle grandi capacità comunicative.
1: Ma è una top manager, potrei essere io.
0: Perché non fai tu?
1: Ma sono io, ve l'ho detto, l'ho fatto uscire io la notizia.
0: Sì, ti togli la maschera.
1: Guarda. Tac, per chi non è
0: Katlin,
1: da
0: ora ti chiameremo Katlin. Dopo la fine della carriera di calciatrice, che ha lavorato nel 2009 in diversi ruoli all'interno del Bayern Monaco, quindi è sempre stato nel mondo sportivo, una delle figure più apprezzate del club bavarese, si era guadagnata la stima di tutto lo spogliatoio, e quindi diciamo che è un bel traguardo per lei sicuramente. Comunque a 40 anni è giovane per fare sto lavoro, no? Tu che sei dei DS.
1: Allora sì, non sei un talento, perché i talenti già ai 35 sfondano.
0: Allora, prima di tutto c'hai un soffitto di cristallo che devi bucare, quindi secondo me ci ha messo anche poco rispetto alla media.
1: No, dai 40 secondo me si farà valere, poi per la sua umanità.
0: Per la sua umanità. Comunque la sua nomina rappresenta un nuovo passo avanti per la presenza femminile nei ruoli di vertice del calcio tedesco. Se questo... dico di nuovo donne femminili e maschi, mi do fuoco comunque oggi.
1: Extreme gestures.
0: Estremo gesto, estremo gesto.
1: Allora, Madonna, next. Comunque posso farci i complimenti? Perché stiamo andando a una velocità mai vista.
0: Inumana.
1: Siamo pure arrivati in radio con una...
0: con anticipo.
1: Mai successo.
0: Forse è come quando succede che arriviamo alle partite un po' prima e poi ci riscaldiamo
1: bene.
0: E giochiamo bene, invece di arrivare 5 minuti prima con le birre in corpo e non capire un cazzo.
1: Hai fatto un ottimo paragone.
0: Grazie.
1: Un parallelismo veramente da... da applausi.
0: Grazie, grazie, mi applaudo da sola.
1: Ok.
0: Questo è lo stacchetto perché cambiamo tema. Di che cosa parliamo adesso?
1: Parliamo un po' di odio.
0: Di odio? Di
1: sì.
0: Che tipo?
1: Di insulti omofobi.
0: Insulti
1: ti va?
0: Omofobi, sì. Sì, sono qui
1: nella,
0: per questo.
1: Nella
0: l'ho scritto,
1: scaletta.
0: L'ho scritto io.
1: Cioè faccio finta di... nella mia impreparazione.
0: Sì,
1: faccio il giro. Cioè, nella mia impreparazione sono preparata, ma faccio... no.
0: No.
1: No, no, no.
0: Vabbè, questa è un'altra notizia un po' vecchia. Questa roba volevo raccontare tipo due puntate fa. No, una puntata fa, poi non abbiamo avuto tempo.
1: Come al solito. Ma la racconteremo adesso.
0: Perché eravamo, come sempre, ricordiamo che la puntata scorsa eravamo troppo impegnati a raccontare del ciclo mestruale.
1: Sentite il podcast.
0: Sentitevi il podcast. Imparerete un sacco di cose interessanti che non sapevamo nemmeno noi.
1: Super quark. Super delle mestruazioni. Vabbè dai, povero.
0: Allora,
1: come lo pronunciamo? Borja Iglesias. Iglesias si sa
0: facile.
1: Dire.
0: E noi lo chiamiamo solo per cognome.
1: Del Celta Vigo.
0: 93, classe 93. Che dire, si dipinge le unghie. Banalità. Un tipo che si dipinge le unghie.
1: Shock.
0: Incredibile. Ormai lo fanno quasi tutti, però... lui è un calciatore, quindi non lo può fare chiaramente, e lo ha postato sui social ed è successo un panico. Ovviamente,
1: aiuto, c'è le unghie.
0: Ha raccontato che ha iniziato a farlo durante il lockdown con la sua ex a casa, e poi a un certo punto ha detto: sai che me ne frega, lo metto anche quando gioco a calcio.
1: Spettacolo.
0: Bravo, bravo ragazzo.
1: Come se fosse un taglio di capelli o un tatuaggio.
0: Sì.
1: La sensazione è la stessa di esprimere qualcosa di sé.
0: Sì, sì, sì. No, lo fa sempre. Dipende, insomma, comunque lui può fare un po' quello che vuole.
1: Lui può fare quello che vuole veramente.
0: Si è dipinto le unghie in diverso modo, abbiamo anche azzurro, che sono, mi sa, i colori della sua squadra, e anche difesa del movimento di Black Lives Matter. Comunque lui si è sempre esposto a favore di con messaggi sociali importanti, si è esposto sul genocidio palestinese nella striscia di Gaza, contro il razzismo, contro l'omofobia, e anche supporta e difende il calcio femminile.
1: Possiamo dire il modo giusto di veicolare messaggi grazie alla tua
0: posizione
1: sì. Di fama, successo, chiamiamola come vogliamo.
0: Sì, al microfono lo usa per tematiche importanti.
1: C'è un pubblico che ti ascolta, magari crei disagio per gli scemi, però ottimo
0: sì,
1: Iglesias, bravo.
0: Tra l'altro, appunto, Iglesias si era già esposto a favore della causa palestinese nel settembre del 2025 durante la Vuelta di Spagna, poiché durante appunto l'ultima tappa della Vuelta, che sarebbe il giro dei ciclisti di Spagna, i manifestanti avevano rotto le tanzenne, avevano fermato il gruppo dei ciclisti che era stato costretto a deviare prima dell'ingresso a Madrid. I ciclisti sono stati fermati, sono scesi dalle bici e sono stati informati che la tappa era stata sospesa, infatti non c'è stata la premiazione finale.
1: Ma lui era tra
0: no,
1: i manifestanti?
0: No, lui però quando ha fatto un'intervista, penso alla fine della propria partita, fa: ciò che mi sorprende è che diano più importanza all'interruzione di un evento sportivo che al genocidio. Non capisco davvero, dobbiamo essere consapevoli delle situazioni che stiamo vivendo e a volte dobbiamo alzarci in piedi e rivendicare ciò che è necessario, ovvero i diritti umani e il rispetto che spesso mancano. Ogni situazione è buona per farlo, per cercare di migliorare la situazione e prendere coscienza delle ingiustizie che esistono nel mondo.
1: Quanto fanno paura le unghie colorate?
0: Aspetta.
1: Dicevo, quanto fanno paura le unghie colorate?
0: Non lo so, a quanto pare tanto. Vedi, funziona?
1: Sì.
0: Boh. Non toccare mai più questo microfono. Comunque, vabbè. ritorniamo al tema principale, lui comunque mi sembra un bravo ragazzo.
1: Bravo. Ora lo seguo sui social.
0: Ora lo segui sui social. Comunque, dopo una partita con il Celta Vigo, che è stata nel gennaio del 2026, durante la firma delle maglie e autografo, i tifosi hanno dato le sue unghie colorate di azzurro e sui social sono partiti immediatamente attacchi omofobi. La situazione è degenerata a tal punto che centinaia di... per contrastare questa cosa, i tifosi del Celta Vigo hanno deciso di recarsi allo stadio tutti con lo smalto difendere il proprio giocatore, e a seguito appunto degli insulti che hanno ricevuto nella sfida contro il Siviglia. E appunto nella partita contro il Raio, i tifosi che si chiamano Carcamans Celestes, io comunque non so pronunciare niente, manco l'italiano, questa domenica hanno pubblicato questa iniziativa. Questa domenica andiamo allo stadio con le unghie curate e con lo smalto, e ovviamente tutti presenti allo stadio hanno esposto con entusiasmo insieme ai compagni di squadra e alla presidente della squadra, che è Marianne Mourinho Terrazzo. E durante la partita sono state portate in curva diverse bandiere e arcobaleno. Comunque, insomma, una posizione abbastanza chiara da parte anche della tifoseria. Non era scontato, era per niente scontato. Il club appunto ha preso anche una posizione molto chiara. Il rispetto non è negoziabile, l'odio non ha posto nel calcio, orgogliosi di Iglesias, dentro e fuori dal calcio. Non so come si pronuncia.
1: Borgia.
0: Anche Iglesias comunque ha spiegato che prima comunque se la prendeva un po' sul personale, essere chiamato gay comunque non è un insulto che considero, ma ovviamente sarebbe più felice di essere gay che essere un coglione che gli ha detto che lo insulta dandogli del gay. E molti mi dicono che il mio impegno vale la pena, vedo messaggi che mi commuovono, anche da parte di uomini gay che dicono che hanno dovuto abbandonare la propria passione per il calcio a causa del loro orientamento sessuale. Comunque il calcio è forse uno degli, non lo so se forse lo sport più omofobo, ma è sicuramente uno degli sport più omofobi che conosciamo. E comunque ha parlato anche della necessità di un cambiamento culturale negli spogliatoi, perché appunto quello che si dice all'interno dello spogliatoio è terribile. È una volta appunto durante un'intervista ha dichiarato che Aitana Bommatí e Alexias Putellas, che sono due giocatrici della Spagna femminile, che sono due campionesse infinite, appunto dicevano generavano più entrate di me nello spogliatoio, lo hanno un po' bacchettato dicendo che non poteva dire una cosa del genere perché non era vero. Non lo so, forse sì, nel senso tra le due Iglesias forse loro due sono molto molto più famose, cioè,
1: sì,
0: possibilmente.
1: Comunque.
0: Comunque è una questione di tempo, man mano che la situazione si normalizzerà la gente capirà che non succede nulla, si avrà finalmente una cambierà questa roba, boh, non lo so. Lui è molto positivo.
1: Bene, no? Dai, abbiamo bisogno di loro. Non è che possono essere tutti come noi.
0: Polemiche.
1: L'ho detto, oggi ero arrabbiata.
0: Infatti, ancora non mi hai fatto saltare la puntata, però. Manca ancora mezz'ora.
1: 40 minuti.
0: Tra l'altro lui si era anche esposto sulla questione Rubiales Hermoso, che facciamo sempre quel piccolo recap di chi stiamo parlando. Aveva espresso nel 2023 la volontà di rifiutare qualsiasi eventuale nuova convocazione nella nazionale spagnola, finché Luis Rubiales, l'allora presidente della Federazione Spagnola, che in primo momento aveva rifiutato di dare dimissione, fosse rimasto in carica dopo il bacio forzato e senza consenso che aveva dato alla giocatrice Hermoso durante la preparazione dei mondiali del 2023 vinti dalla Spagna. Finché non saranno cambiate le cose, lui non avrebbe più giocato nella squadra di calcio spagnola. Poi lui si è dimesso ed è stato accusato anche appunto di quello che ha fatto, penso di me.
1: Quindi ma quindi è un grande, possiamo dire di essere fan di Borja Iglesias?
0: Sì, da oggi sì, da oggi siamo fan di Borja.
1: Lo invitiamo in puntata?
0: Ci parli tu in spagnolo?
1: Ma abbiamo un sacco di persone amiche che parlano spagnolo.
0: Ok, va bene.
1: Poi io sai che improvviso.
0: Prendo il suo numero. Lo
1: ma
0: cerco.
1: Sì, ma lo riscrivo su Instagram. Che fa? No? Sì. Che facciamo?
0: Che facciamo? Che vuoi fare? Vuoi fare?
1: Allora, io so che tu vuoi leggere queste due cose.
0: Cose? Non toccare questo microfono. Che è successo?
1: Lo vedi?
0: Ecco, non ti vogliono far parlare.
1: Sto iniziando a farti arrabbiare, mi sa.
0: Non ti vogliono far... Questa è una censura. Sono io che ho manomesso il microfono per non farti delle cose. No, in realtà due informazioni, sempre omosessualità, coming out, ma tennis. Il tennista svizzero di 22 anni, Mika Brunold, ha fatto coming out qualche mese fa attraverso un messaggio sui social. Non lo leggiamo perché... lui carino, bravo, bravo ragazzo, però nel frattempo la tennista australiana della comunità delle isole Pacifico, che comprende i popoli indigeni polinesia, melanesia, micronesia, incluse Hawaii, samoani, tongani e chamorro, Destani Ayava, scusatemi, si è ritirata dal tennis a 25 anni, quindi tipo aveva altri buoni 5 anni di attività, denunciando omofobia, razzismo e misoginia, e il suo messaggio è stato: voglio dire un enorme vaffanculo a chiunque nella comunità tennistica mi ha fatto sentire meno di ciò che sono, a qualunque scommettitore che mi ha spedito odio e minacce di morte, alle persone che siedono dietro gli schermi social media commentando il mio corpo, la mia carriera o qualunque cosa sulla quale volessero fare le pulci, e anche uno sport che si nasconde dietro i cosiddetti valori di classe e gentiluomini, dietro gli outfit bianchi e tradizioni, sta parlando di Wimbledon, c'è una cultura razzista, misogina, omofoba e ostile a chiunque non sia all'interno del modello. La vita non è fatta per vivere nella sofferenza o nella stupidità. Arrabbiatissima. Boh, prova. Sì. Si sente. Lei più arrabbiata di te, mi viene da dire,
1: sì,
0: oggi.
1: Totale.
0: Cioè, non ce la può fare.
1: Ma tu non mi hai visto
0: oggi al lavoro?
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti.
1: Ma mi sta cadendo l'occhio sulla playlist.
0: Sulla playlist? Vuoi mettere della musica? Eh sì, dai, mettiamo della musica.
1: Che ne pare? Vuoi continuare a parlare? Oggi parliamo troppo, eh?
0: Va bene, allora mettiamo tre canzoni, che dici?
1: No, no.
0: Troppe. Mettiamo
1: sì.
0: due?
1: Sì.
0: E dai, allora mettiamone due.

0: Rieccoci. Che dire? Questa canzone mi piace molto.
1: Non diciamo quello. No.
0: Sì, si sente, ora si sente, vai.
1: Non diciamo quello che sta succedendo appena mettiamo la musica.
0: Cioè, che balliamo?
1: Che balliamo, che ridiamo, che.
0: Chiacchieriamo con la nostra persona misteriosa.
1: Che ancora non sono.
0: Aspetta, facciamo. Qualcuno l'ha indovinato.
1: Qualcuno ci è andato vicino.
0: Prima c'è un Cisti. Sei vigili arrivati adesso con paletta all'inizio di corso Mortara, venendo da piazza Valdissera. Importante diffondere. Scriveteci sempre al 346-667-3263.
1: Se qualcuno ha un martelletto può andare
0: a picchiare anche questi.
1: Sono veramente simpatica.
0: Basta che te lo dici da sola.
1: Certo, non me lo dice nessuno, quindi non lo devo dire da sola. Andiamo avanti.
0: Andiamo, sto velo pietoso. Seconda parola dal nostro personaggio misterioso.
1: Misteriosa, che ne sai?
0: Misterioso anche neutro, non dimentichiamoci. Prego.
1: Va bene, basta. Va benissimo. Io non so cosa posso dirvi.
2: Quella che volevi dire prima.
1: Stanno
2: gay.
1: Ti piacciono le canzoni
2: Froci? Oh no, ho detto F word.
1: Si poteva?
2: Sì.
1: Evitato?
2: No.
1: Ok.
2: Puoi dire quello che vuoi.
1: Posso essere quello che voglio?
2: Sì.
1: Posso fare quello che voglio?
2: Dipende.
1: Come dice sempre Ross.
2: Sì, però chi è Ross, scusami?
1: Chi è Ross?
2: Non lo so.
1: Io non lo so.
2: Sor.
1: Puntini. Ma comunque sta diventando più difficile. Cioè,
0: sì,
1: se
0: secondo me
1: non
0: sta,
1: vedessi questa persona non
0: lo
1: saprei.
0: Sapresti. No, secondo me sta aumentando la complessità di
1: sì,
0: questo.
1: Sì, perché
0: gioco.
1: Cambia anche tono quando dice le cose.
0: F-word. Quando parla in inglese, secondo
1: io
0: me
1: direi la prossima intervista per quella definitiva per capire chi è questo personaggio. Una parola in dialetto.
0: Un dialetto. Ma c'è un dialetto dalle parti di questo personaggio?
1: Ce lo inventiamo.
0: Mome meno. Ecco cos'era la guerra. Comunque, ritorniamo a noi. Parliamo un po' di news dal calcio femminile, che ci sono cose che ci sono piaciute. Claudia Morelli, giocatrice della squadra femminile del Parma, ha deliberatamente sbagliato un rigore assegnato ingiustamente al Parma per un tocco di mano in area di rigore che non c'era stato, mentre la partita era ancora sullo 0-0. Quindi nel senso loro hanno sbagliato, l'ha proprio passata, ha passato la palla alla portiera, una scena bellissima. Poi comunque il Parma ha vinto 9-1, però
1: che bella la sportività.
0: Questo è una cosa che può succedere in un campionato professionista,
1: solo sì, in quello femminile ovviamente.
0: Figura se l'Inter faceva una cosa del genere.
1: Ma che c'entra quella
0: l'Inter.
1: Squadra lì?
0: Sì. Invece Cantore, giocatrice del Washington Spirit, ha fatto una doppietta in meno di 6 minuti contro l'Orlando Pride all'avvio di gara, secondo minuto e sesto, ed è la giocatrice italiana è entrata nella storia della National Women's Soccer League per aver siglato la doppietta più veloce che sia stata mai messa a segno in questa competizione.
1: Si deve dare una calmata,
0: troppo forti comunque. Ultima notizia, la Roma femminile conquistato il suo terzo scudetto. Noi non abbiamo parlato abbastanza. Applauso. Ottimo lavoro. Brave
1: tutte. Roma.
0: Brava Roma femminile.
1: Parliamo un po' di Maria Sole Caputi, dai. Che tra l'altro condividiamo con lei il mio secondo
0: il
1: nome.
0: Tuo secondo. Chi sei tu, scusa?
1: Marisol Mingus.
0: Ah, giusto.
1: Prima ero la tedesca, adesso io ora
0: sì,
1: metto
0: la maschera
1: e sono Maria Sole
0: l'arbitra.
1: Caputi.
0: Madonna, quante personalità che hai, che paura. Che è successo? Che Maria Sole Caputi ha vinto il premio, oddio le sigle, IFFHS, Women's World Best Referee 2025.
1: Migliore arbitra.
0: L'anno scorso, migliore arbitra con 97 punti, l'Italia si è imposta davanti alla francese Stephanie Frappart.
1: Sì. Sempre davanti alla Francia.
0: Sì, il nostro odio antifrancese, scusaci Esther, che attualmente arbitra correntemente le partite di League One francese maschile. Quindi comunque dico la Frappart, non Maria Sole, mentre al contrario l'arbitra Caputi, nonostante sia stata eletta miglior arbitro donna al mondo nel 2025, ha diretto solo partite di serie B
1: o C anche.
0: o C, e quindi ecco,
1: questa è l'Italia.
0: That's Italy. No, volevo fare una discussione un po' più
1: ci sta.
0: Che comunque in Italia l'attuale miglior arbitra del mondo è relegata a una serie secondaria, la serie B, mentre la seconda arbitra migliore al mondo fa un po' il cazzo che vuole nel campionato francese.
1: Quindi possiamo anche non sfottere così tanto la Francia?
0: No, quello no. Però nel senso, non è che dici allora il campionato di Serie A è più importante del campionato di... Cioè non c'è nemmeno una gerarchia tra campionati, penso che facciano entrambi un po' tutti... E quindi è interessante questa roba. Cioè è interessante il tipo... Ci sorprende?
1: No. No, non ci sorprende. Cioè mi dispiace, però... Purtroppo non ci sorprende. È il sessismo all'italiana.
0: Solita storia di sessismo all'italiana. Ma sai che abbiamo finito tutti i temi che avevo segnato? Ma c'è ancora una cosa di cui non abbiamo parlato. Del 17 aprile, che cosa abbiamo fatto al Comala? Tu non ti ricordi?
1: Ah sì, c'ero.
0: C'eri?
1: Sì, c'ero. Non mi dimentico, mi sono dimenticata il post.
0: Il posto?
1: Il post, quell'evento.
0: Io nemmeno me lo ricordo.
1: Okay. Perché eravamo insieme, non ce lo ricordiamo.
0: Ok. Però quella è un'altra storia.
1: Bellissimo evento. Mm-hmm. Tra l'altro oggi siamo state ripostate.
0: Ah sì.
1: Cioè che emozione. Se ci stai ascoltando, ti vogliamo bene. E ricorda.
0: Vabbè, però dobbiamo spiegare che cosa è successo.
1: Ma no, fai suspense. Facciamo tutto il tempo così e poi non diciamo niente.
0: Ma secondo me sai quando lo diciamo? Dopo la prossima canzone. Io voglio mettere questa canzone. Ti prego, fammela mettere.
1: Posso dire il titolo? No.
0: No, questa è...
1: Allora, questa la dedichiamo al Mysteries.
0: Il nostro misterioso...
1: Personaggio che abbiamo
0: personaggio.
1: Qui.
0: Però volevo dire che questa canzone fa il giro, tante volte.
1: Ma nel senso che è talmente brutta al primo ascolto che dal secondo in poi è Oscar?
0: Award. Che è brutta, ma così brutta
1: che poi
0: che
1: bella.
0: Diventa bella.
1: Ok, mi fido.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: Dai.

0: Rieccoci, libere frequenze, la banchiglia transfemminista, spot. Le mie parole preferite. Seguito. Spot. Allora, in realtà tu volevi parlare anche di qualcos'altro, ma mi sa che non te lo sei preparato il tuo tema.
1: No, quindi... la mia era una proposta, perché vabbè, allora sai cosa c'è? Ne parleremo davanti una birra.
0: Una acqua fresca.
1: Acqua fresca perché sono in dry week, sappiatelo.
0: Esatto. E da bevande analcoliche.
1: Per questo sono arrabbiata, forse.
0: Forse sì, perché sei in come si chiama?
1: In astinenza.
0: Esatto. Come si dice, scusa?
1: Come si dice quella parola? Allora, parliamo di questa cosa qui. Che okay. Se che dovesse esserci la cara Alessia Tuselli in ascolto,
0: che
1: stiamo iniziando a parlare di te.
0: Ringraziamo. Sì. Che cosa è successo? Il 17 aprile del 2026 abbiamo partecipato assieme a Alessia Tuselli, che è una sociologa, a questo evento organizzato da persone che conosciamo, sì. Che è una serie di incontri che avevano come tema che legava questi incontri corpi. L'ultimo, che è stato forse ieri, era corpi migranti, mm-hmm. una cosa del genere, potrei sbagliarmi, se mi sbaglio scusatemi. Comunque, che è successo? C'era questo evento il 17 aprile al Comala, in cui appunto abbiamo parlato di corpi trans all'interno dello sport, perché come sapete, o forse non lo sanno, attualmente tutte le donne trans, e solo le donne trans mi sa, sono state escluse dalle competizioni alle Olimpiadi di Los Angeles del 2008. Il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito che appunto le donne trans non potranno partecipare alle competizioni femminili per garantire maggiore equità nelle competizioni. Come verrà gestita appunto la chi è, come viene considerata, cioè, no, considerato come verranno escluse appunto le donne trans con la verifica del sesso biologico. Per la verifica del sesso biologico le donne dovranno sottoporsi al test SRY, che è un test che veniva utilizzato, mi sa, fino al 1999, prima che poi sarò messo appunto in disuso, perché generava molti falsi positivi. In pratica indica la presenza del cromosoma Y, i cui geni determinano lo sviluppo del sesso maschile XY rispetto a quello femminile, nel gene questo gene SRI. Dovranno comprare le donne intersessuali, ovviamente verrà fatta la stessa cosa. E all'interno di questo incontro appunto abbiamo un po' parlato di come abbiamo suddiviso un po' in due macro temi, sia la parte un po' più di pratica, che è il motivo per cui abbiamo parlato noi, cioè la nostra
1: storia,
0: sì, il nostro modo di fare sport e come anche la nostra squadra si è evoluta da una squadra inizialmente femminile e poi per raggiungere invece appunto autodefinirci una squadra transfemminista e invece come appunto nel tempo ci sia stata sempre più un'esclusione sempre più forte all'interno dei contesti sportivi e devo dire oscurantista non è un termine che voglio usare. Vabbè, però, però cioè, tipo di

0: esclusione di corpi non conformi all'interno di tutti gli sport. Che dire, tra l'altro questa cosa del CIO che ha fatto è, mi sembra veramente un assist al fatto che vengono fatti a Los Angeles nel 2028, è proprio che segue anche un po' le politiche transfobiche
1: degli Stati Uniti,
0: sì, dell'attuale governo statunitense. E, un evento molto bello, mi è piaciuto molto, e appunto sempre ringraziamo anche la persona che ha parlato con noi, è stato veramente illuminante.
1: Sì, poi anche a lei ha fatto degli interventi anche in quanto sociologa.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Un po' più non solo pratici, perché è anche un ex atleta o è attualmente un atleta,
0: questo no, ex atleta
1: professionista di pallavolo, giusto? Era pallavolo il suo sport, se non sbaglio. Sì, e ha fatto degli interventi veramente interessanti, è stata una bellissima serata, sarà nostra ospite.
0: Che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire a proposito di eventi futuri, di cose? Mancano solo 12 minuti.
1: Ce ne sono tantissimi eventi, ma due ve ne dovete ricordare. Scrivete, prendete carta e penna.
0: Carta e penna, calendari, agende digitali, agende fisiche, quello che volete per ricordarvi queste due cose. La prima cosa, vai.
1: In ordine
0: temporale.
1: Il 2 giugno.
0: Sì.
1: C'è il primo mondialite organizzato dalla Aurora Vanchiglia Sport Tutta. Troverete me all'ingresso, vi farò tante domande, sono molto timida, quindi mi raccomando. E nulla, seguite i nostri social, perché ci sarà un form, c'è già un form disponibile in giro.
0: In pratica, vabbè, diciamo un po' che cosa.
1: Vabbè, dai, mondialito, sì. Tanti sport, vabbè, giochiamo.
0: Quali sport? Allora,
1: gli sport sono
0: calcio a 5,
1: misto,
0: pallavolo 6 contro 6, basket 3 contro 3, e sono tutti sport misti.
1: Sì.
0: Si gioca al campo sportivo Luini in via Bernardino Luini 170. Le iscrizioni sono aperte, inizio tornei alle 10, a seguire musica e premiazioni fino alle 21,
1: cuciniamo,
0: mangiamo, beviamo, quello che volete.
1: Ma tu metti la musica?
0: No, non penso.
1: Non era una domanda.
0: Ok.
1: Suonava come una domanda, ma
0: suonava
1: non era
0: una domanda. Si può scrivere sia singolarmente o a squadre tramite il form è sui nostri social, quindi andatelo a cercare.
1: Iscrivetevi, perché poi chiudono si vince.
0: Ma beh, che ce ne frega vincere,
1: la gloria è giocare. Ma perché non sanno i premi?
0: Ma nemmeno noi.
1: Che ne sai tu?
0: Ah, è vero,
1: tu non sei dentro il giro organizzativo di quel tipo. Vabbè, iscrivetevi, dai raga, cioè non scherzate.
0: E poi 2 giugno, segnatevi sta data, dalle ore 10
1: in poi,
0: campo De Luini. E invece la prossima data, che però questo è tipo un spoiler,
1: però ci sta a dirlo, è uno spoiler, non siamo ancora usciti sui social, ma voi, caro ascoltatore, lo saprete in anteprima. Segnatevi
0: in azienda.
1: Il 4 luglio.
0: Il 4 luglio, non prendete impegni, perché c'è un grande ritorno.
1: La seconda edizione
0: di qualcosa
1: di grande, di enorme, di inaspettato,
0: di una delle cose più belle dell'anno. Potrebbe essere il mio terzo giorno preferito dell'anno, perché gli altri sono già stati occupati da,
1: okay, da altri eventi privati, dai, che non possiamo dire.
0: No.
1: Ok, sì. Il nostro festival.
0: Vabbè, ma che fai? Lo spoileri?
1: Ma si sa. Cioè, devono sapere. Ma tanto siamo io, te e altre 3 persone.
0: Ah, sì, è l'ascolto. comunque, 4 luglio, liberi. Non prendete impegni, per favore.
1: E seguiteci sui social, perché diremo un sacco di cose.
0: Sì.
1: Su questo evento.
0: Sì.
1: Non serve iscriversi.
0: No,
1: venite, vi aspettiamo. Io non sto all'entrata, quindi non vi preoccupate.
0: Cibo, bere,
1: musica, workshop.
0: Non devi fare spoiler.
1: Perché no? Ma invece sì, butta l'amo. Poi
0: chi vuole capire,
1: abboccare,
0: capisca.
1: Abbocchi?
0: Abbocchi, sì. Vabbè, a bocca.
1: Questo lo puoi scrivere su.
0: Che succede?
1: Ci scrivono, allora funziona sto numero, lo posso dire anche se tanto, poi scrivono alla puntata.
0: Sì, dai, allora mancano 8 minuti, abbiamo 3 canzoni, quindi il numero e poi mettiamo un po' di canzoni.
1: Beh, scriveteci dei messaggini pieni di amore, adesso ne leggiamo uno, ma al 346-667-3263. Io ci sono, ma sei una grande, col cuoricino, non so se posso dire il suo nome, però sì. Boh. Si è sentito?
0: Sento.
1: Ah, ma non hanno detto chi è il personaggio misterioso.
0: Il personaggio misterioso.
1: Gente dice vi amiamo col sole.
0: Ale.
1: Noi ci siamo. Allora, un po' di persone già si sono appuntate questo 4
0: perfetto,
1: luglio.
0: Perfetto, è quello che volevamo.
1: Mettiamo la musica.
0: Mettiamo la musica. Questa secondo me ti piace, anche perché parla di te.
2: Ricordi bassi che pensavo.

0: Che cosa vuoi dire?
1: Cioè, Wally, tu mi avevi promesso una playlist
0: pazzesca
1: con i contro.
0: No, no.
1: Con i contro.
0: Con i contro.
1: Contro,
0: contro chi? Contro chi?
1: Contro me.
0: Contro ogni aspettativa.
1: Contro ogni aspettativa. E possiamo mettere a ruota questi ultimi due pezzi per sempre, però.
0: Per sempre? Ma tipo ti metti delle cuffie e li ascolti tu o li vuoi mettere sempre?
1: No, tutta Torino.
0: Tutta sì, sì, sì.
1: Dai, se, cioè io dopo cioè, è bello che ce ne sono altre due dopo.
0: Secondo me tu puoi fare quello che vuoi comunque.
1: Grazie.
0: Questo è sempre vero.
1: Non so cosa aspettarmi per le ultime due.
0: Due. Secondo me abbiamo una sull'altra canzone prima di salutarci perché sono le 6.
1: Vabbè, però
0: 29.
1: Va bene, noi salutiamo, però io salutiamo. Quelle due le farei andare, tanto
0: quando arrivano si stoppano. Vabbè,
1: è stato un piacere.
0: È stato un piacioro. Comunque,
1: è stato un piacioro.
0: È stato un piacere, tesoro. Nessun ha scoperto chi è il nostro, la nostra,
1: no,
0: nostro.
1: Qualcuno l'ha scoperto.
0: Non però su qui,
1: no,
0: su
1: non
0: numeri,
1: sui canali ufficiali.
0: Non sui canali ufficiali. Rimarrete col dubbio. Noi non riveleremo la voce di questa persona.
1: La prossima puntata.
0: È la prossima puntata. Vediamo.
1: Ci trovate in giro. Mi raccomando, le voci più sexy di Torino
0: sono qui. Vi hanno allietato un'altra ora e mezza in questa un po' grigia giornata.
1: Il sole è dentro di me.
0: Il sole è dentro di te, forse. Dentro di me non c'è niente.
1: Saluti, baci, abbracci da Mingus.
0: Da Wally, Laura Manchia, transfemminista, vi saluta e vi augura un buon proseguimento di giornata. Ciao.

0: Kitox.
1: Cos'è il vaporizzatore mortale?
2: No, vabbè.
3: Si vive a Bali, pistorimi.
4: Multitox.
5: Sono finiti, tra l'altro, io me ne mangiare in slice. Non so, biscotti.
6: Attenzione, adesso.

Irridescent vision, angels don't distract.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

19:17 minuti. Ritornano le dirette qua su Blackout. Questo soleggiato mercoledì 13 maggio. Saluto da Kebabaro qua, i controlli e i microfoni. In questo momento avete notato niente ACAB quest'oggi. Pre-riscaldamento, un riscaldamento per Radio Kebab che inizierà alle 8. Magari ci andiamo ad ascoltare qualche gruppo che suonerà al Blackout Fest.

prima ci ascolteremo un paio di spottini. Vi ricordo al volo i numeri 011 24 95 669. La linea fissa. Invece per scriverci, mandarci messaggi, Telegram, WhatsApp, vocali, eccetera, 34 666 73 263.

Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina.

0: La fragranza del denaro, Lou Quince, giardinaggio folk metal e Sibelle, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
1: nel reparto surgelati,
0: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, Dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, Professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
2: È un benefit per libere frequenze.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Yeah. Vabbè, iniziamo così. Highly intelligent, confident, but you can't mask it. A high risk green piss all for years. What's the motion? A lanamani tongue, another portion. Gli arriva un messaggio al mobiletto. Aspetto il mercoledì per la trasmissione sportiva, nient'altro. Vabbè, mi sa che è andato in onda oggi. Comunque, dicevo, Blackout Fest 2026.

Si terrà al Manituana, laboratorio autogestito in Largo Vitale. Non mi ricordo il numero. Il 12, il 13 e il 14 di giugno. Una bella tre giorni per sostenere Blackout. Un bel po' di band, live act e one man band anche quest'anno. Ma andando a caso nei tre giorni iniziamo con un disco appena uscito, l'etichetta svizzera Burning Sound Records, e che vede il newyorkese Oddity insieme al svizzero Abstral Compost in questo Fools with Power, e che vedrete anche dal vivo al Blackout Fest il 13 di giugno. Bel rap hip hop old school. Ascoltiamo un po' di brani. Rimanete accollate.

As New York Show the Fond. Questo Fools with Power, Hodati Abstral Compost. Un disco uscito in questi giorni, presenti al Blackout Fest 2026.

Per il programma completo potete andare sul sito della radio, radioblackout.org, o anche sul Facebook, anche sull'Instagram, mi sa. Piano piano in questi giorni, nelle prossime settimane, insomma, faremo sentire anche il resto. Intanto ci ascoltiamo ancora un brano di Oddity Abstract Compost, magari anche due.

0: 19:34, sempre qua in diretta su Blackout.
1: La chair ternie par le soleil, verte et pluie. Souci d'inconscience, en circonstance qu'on circonscrit. La marée monte, what the fuck, nous ne sommes plus.
0: Rimaniamo sempre al Blackout Fest.
1: Nous sommes sous
0: 2026.
1: Boursiers, les intérêts fourbes.
0: Dopo Oddity e Abstral Compost.
1: Pas y croire sans même les voir. Les crépitements.
0: Ce ne andiamo in Australia. Andiamo su qualcosa di più punk rock, punk 77. Però gli Stepmother. Iniziamo con questa loro versione di Journey to the Center of the Mind.

Stepmother, terzetto che arriva dall'Australia, anche loro ha fatto uscire questo Absurdus Manifestus da poco. Saranno live al Blackout Fest 2026.

E siamo passati dagli Stati Uniti alla Svizzera, all'Australia. Adesso ce ne andiamo nella provincia di Cuneo. Dove arrivano i Wakaka. Anche loro, la 3 giorni Benefit Radio Blackout, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Ce l'ascoltiamo con Boston, che è la nuova Houston.

provincia di Cuneo, con i Wakaka. Andiamo in Lettonia, lui è Alien State, con il suo Technopunk.

0: Ja, sag, wie's nur jaune.
1: :50, ancora una decina di minuti prima dell'inizio di Radio Kebab. Ascoltiamo ancora qualcosa dal Blackout Fest. Abbiamo sentito dalla Lettonia Alien State, questa invece dalla Sardegna è Dalila Kairos.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Fai il pieno di qualità e convenienza. Sabato 16 maggio da El Paso le offerte del Super Weekend di Blackout. Dalle ore 22 tutti i migliori prodotti musicali della radio in vetrina. Model T5, sverniciature garage rock, fango, emo punk emolliente, odio al serio, eau de toilette punk hardcore, Iban, la fragranza del denaro, Lou Queens, giardinaggio folk metal e Sibele, breakcore leggermente frizzante. A seguire, ciabattate funk a cura di Tigre contro Tigre. Per tutta la sera, a partire dalle 21.30,
2: nel reparto surgelati,
1: chill sections con le selezioni rinfrescanti di Baron One, dottoressa Antonomasia, Sfighi Pop, professore Sborrocco e la conclusione di DJ Subumano. Il Super Weekend Maxi Pack ti aspetta. Vieni puntuale, non fare il molesto, non portarti il cane.
3: È un benefit per le frequenze.

0: 26 minuti qua in diretta su Blackout. Oh, scusa. Scusa, dottore. Censura.
1: Pronta,
0: censura.
1: Pronto. Prova. Ci siamo, ci sono. La censura qui ai microfoni di Radio Kebab non è una novità, anzi, noi ne andiamo fieri. Una delle poche trasmissioni che è contro la libertà di espressione, perché siamo la prima dimostrazione che è sbagliata, no? La prova provata anche questo mercoledì, insomma, dalle 8 fino alle 10, 10 abbondanti.
0: Sì, chissà se c'è il Tiger Night.
1: Mistero, due ore in cui vi percoleremo, nel senso che vi prenderemo per il culo e vi riempiremo di percolato sonoro.
0: Come potete sentire.
1: Sì, abbiamo iniziato la grandissima con Gigi Allin, che te lo dico a fare.

0: E vai va, qualcuno ci scrive al 3466673263.
1: Contattateci
0: per qualsiasi cosa, set di pentole, cosa state mangiando,
1: non lo so, l'oroscopo, insomma qualsiasi cosa, noi siamo qua.

0: Non me parla.
1: Ma io con Gigi Allen in realtà ci parlerei volentieri. Fossi ancora vivo, probabilmente non sarebbe una bella idea, ma qualcosa da dirci ce l'avrebbe, sono sicuro.
0: Qualcosa da tirargli fuori, oltre alla merda.
1: Esatto, oltre allo schifo di cui era ricolmo e che ha cosparso intorno a sé per tutta la sua breve esistenza, tant'è che dal nulla ci scrivono altri ascoltatori ass fucking, butt sucking, cunt leaking, giusto per rimanere nella metrica alla Gigi Allin.
0: La metrica, la poesia è importante.
1: La poesia, l'epica anche, se vogliamo.
0: Questa epica picaresca.
1: Esattamente. E vedo che hai già predisposto due canzoni dal file, insomma, musica delirante. Cosa ci andiamo ad ascoltare? Cosa hai pescato nell'umido?
0: Ma io vorrei proporre questo Leslie Harris and the House of Fire. Jogging for Jesus.
1: Mi sa che qua per tutti gli sportivi e le sportive all'ascolto è l'ora di farsi una corsetta, ma pregando.

0: purtroppo è sempre così.
1: Sì, poi io non so te, ma conoscendoti sarà sicuramente così. Io non sono una persona esattamente sportiva e ok il pezzo, ma con questi messaggi proprio meno di zero.
0: Allora passiamo a un altro Epstein File della musica.
1: Esatto, rimaniamo sugli Epstein File della musica, qualcosa che si pronuncia come completamente diverso.
2: In effetti sì.
1: È abbastanza diverso, ma aspettavo qualcosa di più country, perché lui è Cerrito dei Italian Cowboy.
0: I'm into something good, sono dentro qualcosa di buono.
1: Sentiamo cos'è.

0: 2023 in pieno Radio Kebab all'ora di cena.
1: Ci lasciamo alle spalle c'è il rito di Italian Cowboy con una canzone insomma
0: orrenda,
1: sì,
0: vabbè,
1: bruttina, inutile,
0: ma è quello che volevamo fare. Intanto sono arrivati dei messaggi che vi andiamo a leggere. Buonasera cari giratori di musica ammucchiata ed unta che non siete altro, grazie. Un altro messaggio: sento più pattume del solito, chiamo l'Amiat.
1: Ma sì sì, però un camion c'è, nel senso, bello grosso, capiente.
0: Sì. Quelli da trasporti speciali per le robe di guerra.
1: Insomma, i rifiuti tossici, nucleari, esatto, quella roba lì.
0: Monnezza di guerra, qua. Qualcuno ci scrive, sto cambiando meglio. Ah, ok. Stava per cambiare la radio, vabbè. Vabbè, dai, siamo passati a un bel dischetto.
1: Sì, si parlava di cowboy, si parlava di country e da Cerrito, che di country va proprio praticamente niente, ce ne andiamo da Eugene Chadbourne.
0: Eh sì, assieme a Jimmy Carr Black in questo disco del 95, Pachuco Cadaver.
1: Eh sì, e leggo qua, io non conoscevo questo personaggio, il nostro kebab chissà da dove l'ha tirato fuori, da quale necropoli della musica. Insomma, chitarrista, suonatore di banjo che insomma vanta delle collaborazioni niente male, tipo John Zorn, Jello Biafra, Campen Van Beethoven, dei Maybe Giants, Turbo Negro, che
0: è infatti incredibile,
1: Violent Femme, gli Zoo, che insomma ci siamo
0: in questo caso con Jimmy Carr Black, ovvero musicista, batterista e cantante dei The Mothers of Invention, e poi di seguito è andato nella Magic Band del Capitano,
1: insomma persone che anche lui come Gigi Allin ne ha da raccontare, magari un po' diverse però.
0: Questo è un bel disco, solo cover del Capitano, Cuor di Carne.
1: Non dire così che uno potrebbe confondersi.
0: No. Non Salvino.
1: Ma
0: no.
1: Povero Don Van Vliet, povero Capitan Beefheart che condivide questa omonimia con Salvini. Chi l'avrebbe mai detto? Ma siamo nella postmodernità, tutto succede.
0: Anche Schettino.
1: Forse preferirei, cioè non è molto onorevole però.
0: Andiamo con un'altra, dopo Sure Enough, Yes I Do, Dropout Boogie.
1: Va lì.
2: You wanna do what? You wanna do what?

0: Beh, direi un bel aperitivo, per
1: un
0: oggi.
1: Bel aperitivo, bello storto. E Gene Chadbourne con Carl qualcosa, mi ricordo come si chiama.
0: Jimmy Carl Black, Jimmy Carl Black.
1: Sembra così finto come nome.
0: Sembra, ma invece è verissimo, tutto vero. Dovete assolutamente credere a Radio Kebab.
1: Eh sì, noi siamo i vostri Charles Manson, ci dovete l'obbedienza assoluta.
0: Adesso, dopo questo aperitivo, possiamo dare un po' di mazzate. Iniziamo con una band che volevo passare già da qualche settimana. Si chiamano Rot Sheet. Pezzi brevissimi, un bel 7 pollici del 2008. Ci andiamo a sentire qualche brano così, tutto di seguito.
1: Porgete l'altra guancia.
0: Occhio, eh.

0: Beh, belli Saturn al suono, il Rot Sheet. Tanto arriva un messaggio. Jogging con Jesus, il brano che abbiamo mandato prima, è partita mentre ero ferma fuori a una chiesa di Nichelino con una folla di vecchi. Da un furgone bianco con i vetri oscurati. No, con i vetri oscurati. Avranno visto forse un segno dal Signore.
1: È possibile, beh, è possibile un'epifania.
0: Ho una bella estrema unzione.
1: E a proposito di estrema unzione, oggi dobbiamo deludere gli ascoltatori e ascoltatrici più appassionati e appassionate di Radio Kebab. Niente necrologi, forse è la prima puntata in molto tempo in cui non è schiattato più nessuno. Forse li abbiamo seppelliti tutti. Oh.
0: Noi ci proviamo, noi ci proviamo.
1: Sì, sì.
0: Mi sa che rimaniamo ancora nell'hardcore.
1: Eh sì, sì, tra l'altro il titolo di questo brano di Rot Sheet che stiamo ascoltando, What the Fuck is Weird Punk, è interessante.
0: Beh sì, mi ricordo un po' che ha suonato domenica in radio.
1: Sì, sì, gran bel concerto qui alla Blackout House domenica scorsa. Ecoterrorismo, Taglio, ma soprattutto i grandissimi Science Man. Vabbè, che ve lo dico a fare.
0: Ancora un po' più tamar invece per loro.
1: Sì, sì, ce ne andiamo in Indonesia, per la precisione a Malang, dove ha sede la Brightside Records, etichetta specializzata in hardcore più o meno straight edge, che poi è facile essere straight edge in Indonesia. Non è che puoi fare altrimenti. Vabbè, umorismo stupido a parte, loro sono i definitoli Perhaps, che hanno fatto uscire una demo. Ovviamente qui la Brightside Records pubblica solo cassette, come è giusto che sia. E allora ascoltiamoceli da questa loro ultima demo, di cui non riesco a leggere il titolo.
0: We are not about you.
1: We are not about you.

E dopo i definitori per Apps rimaniamo a casa, le Bright Side Records, rimaniamo a Malang, Indonesia, con un'altra band giovane che hanno pubblicato da poco con un singolo, un pezzo solo. Loro sono i Compassion, il pezzo è The First Step, hardcore meno zarro, meno newyorkese di prima, ma comunque

0: XXXX.
1: Sì, tutte le X che vuoi, altro giro, altra corsa, sempre a casa Brightside Records, sempre a Malang, altro gruppo One Time Reality, che l'anno scorso per Brightside hanno pubblicato la demo 25, questo è il nome della loro demo, e anche lì una bella grafica da cavernicoli degli anni 90, e sì, anche qua sonorità 90s.
0: Confini col metal, praticamente.
1: Sì, quella roba lì.

0: sud-est asiatico hardcore.
1: Eh sì, Indonesia, loro sono i Wintime Reality, di cui apprezziamo molto la modalità del cantante da kamikaze, e diciamo kamikaze non per caso, perché ci hanno ricordato un po' i Tomorrow, mitologico gruppo giapponese di hardcore in italiano, insomma scuola negazione, per dire qualcosa del genere.
0: Wretched anche.
1: Sì, Wretched negazione, quindi hardcore anni 80 italiano, cantato in italiano in maniera abbastanza, come dire, nipponica.
0: Sì,
1: fantasiosa,
0: sì, sì. A modo loro.
1: A modo loro, e ce l'ascoltiamo da un 7 pollici uscito nel 2001 dal titolo Merda.

0: Beh, tanto per farvi capire, questo è ostacolo, poi dopo c'è Naya.
1: Servizio militare infame.
0: Falsita, MMM, non è degna di un Mahano in marcia. Presi bene con l'Italia, con l'idioma italico, anche con il folklore regionale. Anche,
1: con il folklore regionale ci hanno sorpreso una loro versione di Funiculi Funiculà, grandissimi.

0: 20:50 in questo momento, sempre qua agganciati a Blackout. Ci scrive Alle da Modena, che salutiamo. Salutani arrotolati a DJ Kebab e al suo piccolo aiutante.
1: Sì, sono proprio il suo aiutante, è la giusta descrizione.
0: E un saluto a PHC, conosciuto domenica a Modena in scintilla.
1: Beh, qui si fanno grandi amicizie tra personaggi eminenti e anche qui filosofi che ispirano questa trasmissione.
0: Influencer, comunque.
1: Ci influenzano parecchio, ma stai tranquillo che ti coadiuvo io, in quanto aiutante. Coadiuvo.
0: Grazie. Allora, è arrivato un messaggio vocale che vorrei farvi sentire da una persona.
1: A proposito di gente che ci influenza.
0: Esatto. E questo è il messaggio che ci è arrivato.
1: Un grandissimo amico di vecchia data di Radio Kebab, ovvero Zucchero Sugar Fornaciari, ci ha mandato questa sua imitazione della batteria dei gruppi che abbiamo ascoltato finora, in quanto lui è anche conoscitore della scena hardcore asiatica tutta.
0: Cioè, però per 10 minuti l'ha messo in loop.
1: Per 10 minuti Sugar, evidentemente si è incantato a una certa,
0: Però va tempo, bravo.
1: C'è il ritmo nel sangue lui.
0: Certo, c'è il blues nel sangue.
1: E credo anche tante altre cose.
0: Il vino in primis.
1: Etanolo, metanolo, un po' tutto ciò che può ubriacare.
0: Ma andiamo avanti con le selezioni, andiamo in Australia e ci andiamo a sentire gli X australiani.
1: Sì, perché ne avevamo parlato di recente e io, come dire, ho questa grave lacuna e ho giunto il momento di colmarla, allora sentiamoli.
0: Dal loro secondo disco del 1985, At Home With You, ascoltiamo.
1: Andiamo.
0: Forti.

Here we go. Here we go. Foot march.

0: grande rock and roll australiano,
1: eh, sì, molto fighi questi X, grazie Kebab per aver condiviso questo bidone, insomma, ricolmo di schifezze con tutti noi.
0: Canguri, canguri arrotolati.
1: Canguri arrotolati e vestiti di scena di Mad Max anche.
0: Sono praticamente le 21 spaccate.
1: Eh sì, sì.
0: Prima di passare alla prossima pietanza auditiva, direi un paio di spottini così.
1: Ma sì, dai, dai, in senso, facciamo parlare chi ci piace.
2: Non lo so, la pizza veramente la trovo una cosa abbastanza difficile da digerire, il kebab no, per cui io viva il kebab.
3: La pizza c'è il lievito, la piadina non ha né lievito né grassi aggiuntivi, è naturale.
4: Mi piace pure il kebab, però è meglio la pizza, cioè è più genuina e sai sicuramente quello che ti mangi e è molto più buona.
5: Tutta quella carne compressa, unta, sto contro il kebab, non so se avete capito.
6: Radio Kebab, Radio Kebab, Radio Kebab, Radio Kebab, Radio Kebab. Tabula rasa, ascolta Radio Kebab, Radio Kebab,

0: e Tabula Rasa e Mad Max, insomma, sono delle immagini che si addicono molto alla copertina di questo disco che è iniziato adesso come sottofondo. Loro sono i Bäckengrillen, gruppo, super gruppo svedese, in cui ci sono membri dei Refuse di International Noise Conspiracy, che però rispetto a quella roba lì fanno un po' un'altra roba.
1: Piano piano arriverà
0: l'apocalisse sonora. Siamo dalle parti degli Zoo, se vogliamo dire così, insomma, una commistione death metal, doom, jazz, fiati contorti, insomma, schiaffoni sonori anche.
1: Se riuscite a non rimanete sordi,
0: dai. No, infatti.

0: Buckengrillen.
1: Quante risate a casa di Buckengrillen, o nella baracca dove vivono, nella discarica o insomma nella centrale nucleare distrutta in cui fanno musica. Da Umeå, la loro città, rimaniamo in Svezia, ce ne andiamo a Stoccolma, dove c'è una gran bella etichetta di cui abbiamo già passato un po' di roba, Push My Buttons, fa uscire roba tanto diversa, tipo questo cazzone supremo Kalle Yen, che definirei un trapper stupido, ma non è proprio un trapper, e poi è più intelligente di quello che sembra.

Pure, e rimaniamo a Stoccolma, rimaniamo dalla Fash My Button Records, altro disco nuovo appena fatto uscire, sonorità diverse si diceva, e qui andiamo sul insomma Punk 77 Killed by Death in svedese, gruppo di adesso, fammi provare a leggere il nome, ce la posso fare, Strength for Beauty, e il disco si chiama Uguale.

0: Un po' di punk 77 svedese.
1: È bello slabrato, l'oroso gruppo di adesso, però Strength Forged. Ci ho provato mille volte, non ce la farò mai. Riproverò ancora una volta. Strength Forged.
0: Magari qualcuno all'ascolto,
1: qualcuno che parla svedese, che ci può aiutare. Anche loro escono per la Push My Buttons Records, che tra l'altro è stata la prima etichetta a pubblicare Viagra Boys. E poi questi, abbiamo fatto i soldi. E siccome abbiamo evocato prima i Refused ascoltando i Back Grill, il nuovo progetto degli Zixen e dell'altro che non mi ricordo, andiamoci a ascoltare da The Shape of Fun to Come, gran bel disco del 1998, un paio di pezzi, Liberation Frequency e The Deadly Rhythm.

0: ci siamo ascoltati anche questo classicone.
1: Salutiamo la Svezia, salutiamo i Refused. Che facciamo? Che ascoltiamo?
0: Ma direi una tripletta torinese.
1: Abbiamo girato in giro per il mondo e adesso ce ne torniamo a casa.
0: Cioè di un gruppo torinese, tre pezzi loro, ovvero i Crunch, belli croccanti.
1: Senti come sfrigolano.
0: Senti. Quindi andiamo con La bella storia, potresti morire domani e grazie del passaggio. Crunch. Yes.

0: dopo questa botta adrenalinica andiamo con...
1: Cambiamo totalmente.
0: Sì, Jeffrey Lee Pierce in solitaria, lui, la sua voce e la sua chitarra.
1: Versione acustica di Goodbye Johnny, pezzo che aveva già inciso in quel gran bel disco che è Fire of Love.
2: Look what I've done.

0: questo brano di Jeffrey Lee Pierce, preso da questa compilation della Sympathy for the Record Industry, consigliatissima etichetta.
1: Sì, Long John di Sympathy for Record Industry, nome tutelare di questa trasmissione, e un po' tutte le persone che ci sono in questa compilation.
0: Eh sì, una doppia compilation. Questo è Beck, anche lui.
1: E anche lui nome tutelare, chi siamo noi per negare la grandezza di Beck? Poi si è andato un po' fuori di testa, però una volta ci stava dentro.
0: Prima di Scientology.
1: Prima di Scientology o Testimoni di Geova, comunque.
0: Scientology. Questa è Leave Me on the Moon, lasciatemi sulla luna.
1: E lì ti lasciamo, caro Beck.

0: Greg Oblivion and Tip Tops. Sempre da questa Root Damage compilation. Adesso ce ne andiamo a New York, se
1: no,
0: non
1: sbaglio. Los Angeles. Ah, ce ne andiamo a Los Angeles per un compleanno, perché in questi giorni si è celebrato il 18esimo, e noi sapete che ci piacciono i compleanni storti.
0: Il pre-18esimo.
1: Sì, ho comunque diventato maggiorenne, quel gran bel disco di Nouns che usciva 18 anni fa, quindi No Age, facevano uscire, debuttavano su Sub Pop Records, ce l'ascoltiamo, i primi tre pezzi, Miner, Eraser e Teen Creeps.

0: 21.50, siamo sempre qua con Radio Kebabs.
1: Sì, si volge quasi al termine. E siccome, vabbè, salutiamo i No Age, il 18° del loro Nouns, andatevelo ad ascoltare, gran bel disco. E a proposito di bei dischi, un gruppo che abbiamo evocato più volte in questa puntata, ovvero i romani Zoo, anzi di Ostia.
0: Di Ostia.
1: Gli ostiensi Zoo, che hanno fatto uscire questo, anche qui, gran bel disco, Ferrum Siderum, che abbiamo già ascoltato in lungo e in largo. E allora, perché privarci del piacere?

0: gran pezzo fiume
1: per sì, Hymn of the Pearl degli Zoo, incedere pachidermico per gli ostiensi Zoo.
0: Siamo praticamente agli sgoccioli.
1: E il Tiger Knight non ci sarà, la serranda è abbassata e anche questa trasmissione volge al termine.

0: Vi lasciamo con una doppietta. Prima di lasciarvi alla bobina e alle sue innumerevoli sorprese,
1: non saprete
0: chissà
1: cosa sentirete.
0: Una doppietta tra America e UK, Spit Boy e poi Fuge Tunnel.
1: Si chiude in leggerezza, direi.
0: Sì.

0: allora noi con i Fiat Tunnel che vanno, salutiamo.
1: E anche per questa settimana Radio Kebab chiude i battenti, vi diamo appuntamento alla prossima settimana per le consuete due orette di percolato sonoro, ma non andate via, rimanete agganciati, agganciate, perché Radio Blackout continua.
0: Auf Wiedersehen.
1: Forward.

0: ascoltare Psychotronic Radio.
1: Signore e signori, se siete facilmente impressionabili, vi consigliamo di non assistere a questo spettacolo.

0: Mi dica, che giorno è oggi?
1: Oggi è il 19 luglio. Non si può immaginare una scena più dolce. La notizia che avete appena ricevuto la rende malinconica. Ma nulla può turbare la profonda serenità né l'incantata e vaga bellezza di questo paesaggio. Se foste meno grazioso, credo che avrei una grande paura di voi. Ma poiché siete come siete e tutti e due siamo tanto giovani nell'infinito del tempo, penso soltanto di avervi conosciuto 12 anni fa e di avere già diritto alla vostra amicizia. Mi chiedo se anche voi provate per me la strana attrazione che provo per la vostra persona.

0: E c'è una storia che ti voglio narrare. È la mia.
1: Isabel, un sogno. C'era una volta una chimera che viveva tra i petali delle stelle. Un giorno decise di scendere sulla terra e si incamminò lungo una ferrovia. Fu così che la incontrai. Io la vedevo confusa e vaga, eppure sufficiente a dare un sapore alla mia vita, per illuminarla. Mi parlò subito del mondo dal quale venivi. Vai. Il mondo crudele e bello dei sogni, delle speranze, delle chimere dell'universo. Un sorriso mi chiuse gli occhi. E un sospiro mi ci condusse. Era tutto confuso, come in un vortice. Strano, incomprensibile, ma affascinante. E poi vidi la terra senza uomini, la terra delle donne sole e dominatrici. Soltanto pochi maschi superstiti si nascondevano ancora nei boschi.
2: Colpiremo di nuovo e avrete un mucchio di gente sulla coscienza.

Ci fu un tempo in cui alcuni uomini credettero di poter risolvere il mistero dei misteri. Erano degli scienziati, studiosi di chimica, di biologia, esperti di alchimia e di tutti quei principi fisici che reggono gli equilibri stessi di tutto il nostro universo. Quegli uomini fondarono una comunità al riparo di una ridente isola tropicale. La loro era una missione umanitaria, legata al principio stesso della nostra esistenza, e cioè quella di sconfiggere il primo nemico della generazione degli esseri umani.

visti di animali impazziti in questi ultimi tempi, ma mai come questi. Non riesco a spiegarmelo.

0: Se è vero quello che penso è incredibile, quasi impossibile. C'è del fenolo nel sangue.
1: Qualunque cosa sia, per fargliela bere avrebbero dovuto metterla negli abbeveratoi, capisci? Ma chi e come? Soltanto un pazzo?
0: No, secondo me non è opera di un pazzo. Però la soluzione è da cercare sicuramente nell'acqua, perché è l'unico elemento che gli animali hanno in comune.
2: Non sarò mica impazzito. Elefanti!
3: Attenzione, attenzione, ostacoli mobili sulla pista, attenzione! Teniamolo su, dobbiamo tenerlo su, per Dio!

私、彼氏、おじさん、おばさん、先生、クラスメート、ストーカー、カタツムリ、ナルト巻き、人が死んでゆく渦巻き。

0: È pronto a tavola?
1: È tutto in cucina.
0: Tu hai già mangiato? Eh? Hai già mangiato?
1: C'è il festival.

0: When the living dead outnumber the living, even the Messiah needs a little help. Phil Karakas is Jesus Christ Vampire Hunter.
1: Io sono l'uomo di Marte.
2: Marte? Ma questa è la Terra.
1: Lo so. Vedo il sole morente e le rovine delle città.
2: Le rovine? Il sole morente?
1: Certo. E i corpi carbonizzati nelle stanze, nelle case, nelle strade.
2: Ma è ridicolo. Non è morto nessuno, non è successo nulla. Pochi minuti fa io...
1: Amico, il tuo pianeta è stato distrutto. Ma forse tu non te ne sei reso conto. Devi essere scappato quando la catastrofe si è verificata.
2: Che cosa intendi? Un minuto fa ero in una cantina, c'era tanta gente. E di colpo mi sono ritrovato qui, in riva al mare, con le onde che lambiscono la sabbia.
1: Ma non vedi intorno a te? Non c'è mare. Le acque sono prosciugate. La sabbia si è cristallizzata. E la città non esiste più. È tutto in rovina.
2: Rovina? Ma se... Laggiù. Laggiù, guarda il profilo della città.
1: Amico, tu sei cieco.
2: Io... non so... ma non credo.
1: Forse tutto questo non può voler dire che una cosa. Una cosa che si riferisce al tempo. Sì, tu sei un elemento costitutivo del passato.
2: Io del passato? Ma se il mio cuore batte, il mio stomaco ha sete... No, non può essere.
1: Chi vuole veramente vedere il futuro? Chi mai lo vuole? Un uomo potrà meditare sul passato, ma quanto a pensare al futuro? Ecco perché non vedi le case infrante e cadute, le strade svanite, le città cancellate.
2: Non credo che ci intenderemo mai.
1: Già, ma alcune cose sono chiare. Basta volerle vedere. Sono qui, davanti a noi. E come le vedo io, così le devi vedere anche tu. Il sole che muore, l'aria rarefatta.
2: Ma è l'alba.
1: Basta, tu sei cieco. Le nostre strade si sono incrociate per troppo tempo. Ora il mio destino già si fonde con quello di un'altra creatura. È là che mi aspetta.

sei un pirla, e c'hai la faccia da pirla, e gli occhiali da pirla, e sei vestito da pirla, ma sei un pirla, e come balli da pirla, con quelle mosse da pirla, e quelle scarpe da pirla.

0: Do do do a da da da
1: per Elisa.
0: Do do do do
1: a per Elisa.
0: A da da da. Belle peroline.
2: Ma vai al circo.
0: Sì, vado al circo a vedere te che fai il numero con gli elefanti. Ma va, dai, papà, cosa vuoi capire tu di moda giovane? Guarda qua come vesti. Facis extra forte mezzo scemo. Datti una rinfrescata, oh! Perché non provi a pettinarti come il tenente Kojak?
2: Vai al circo.
0: Sì. No, non vado al circo. Vado a ballare in discoteca. Vado a far andare il menisco, la meniscanza. Wow!
2: Ho capito. Vai al circo.

E così come abbiamo annunciato, desideriamo adesso rivolgere una preghiera per tutti i nostri defunti, per tutti coloro che sono morti anche a causa del CONAD.

Signore e signori, buonasera. Benvenuti a Tribuna Politica. Il tema di questa sera è questo. In Norvegia esiste una legge che protegge le foche. È giusto introdurre in Italia una legge che protegge i napoletani?

0: Sapone mi ha colpito di più, i suoi atteggiamenti.
1: Perché che ha fatto?
0: È in più ha urinato su di loro, battute che faceva comunque.
1: Tipo?
0: Adesso fate gli zombie, provate a camminare.

quanto riferisce il Volpe, era stato maledetto un suo piercing sul quale era stato fatto colare del sangue ed erano state pronunziate frasi di maledizione. Dopo questo rito di maledizione, il Longoni è morto in un incidente stradale nel giro di 5-6 giorni.

0: mettere dei soldi?
1: Boh, proprio di soldi proprio non si è mai parlato.
0: Esclude anche il momento satanico?
1: Escludo.
2: Sono motivi personali di gelosia verso delle ragazze. Tra parte di un componente del gruppo, le due vittime e gli altri due che hanno partecipato.
0: Chiara, secondo ad alcuni, doveva essere autorizzata per avere rapporti proprio da lei.
3: Maccioni è secondo me fuori di testa, perché cioè, io pari il capo proprio di niente, di nessuno.
0: Che momento darebbe a questo omicidio?
3: No, non me lo so spiegare. Sul satanismo proprio non lo escluderei.
0: Ma c'era questo satanismo o non c'era?
3: No, satanismo no, era moda portare croci rovesciate o pentacoli.
4: Satanismo no, di certo, lo escludo proprio perché non c'era. Cioè, questo lo posso dire sicuramente. Altri momenti può essere solo la stupidità, il pensiero dei soldi.
5: Nessuno.

0: sia questo programma di ipnosi, il nostro alfabeto, la nostra scrittura, un modo di linguaggio comunque.
1: Stavamo fumando marijuana, avevamo bevuto, era partito un discorso e lui a un certo punto, ma se ti dicessi di aver ucciso 4 persone, tu ci crederesti?

0: ucciso Fabio Tollis, batterista di cui Andrea Volpe ha preso il posto subito dopo la scomparsa, e Chiara Marino.
1: Anche lei da qualche tempo partecipa ai riti satanici. Andrea Bontade si toglie la vita lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro un muro.
2: Quando noi siamo entrati nei boschi, siamo partiti, il Tollis sapeva che la Marino doveva morire.
1: Hanno paura di essere scoperti e decidono di eliminare chi non dà garanzie di segretezza. Il primo a essere condannato a morte è Andrea Bontade.
2: Se non lo fai tu, lo facciamo noi. Però appena sono entrato io ci ho creduto a questi ideali.
1: I tre seppelliscono nel bosco i corpi di Fabio e Chiara in una fossa profonda 2 metri.
3: Penso che il bene e il male siano la stessa cosa.
4: C'è qualcosa di superiore che si chiama bene e male, si chiama Dio, Satana, si chiama Buddha, Allah.
3: I demoni, demonologia, gargoyle.
4: È stato comodo dire, è stato Nicola Sapone accusare me. Sono andato a casa e a fatica mi sono riuscito a addormentare. Al mattino ho detto no, sicuramente è stato un brutto sogno.
0: I mandanti, secondo Volpe e Maccione, sono Eros Monterosso, Marco Zampolo e Paolo Leoni. Quest'ultimo figlio del defunto Corrado Leoni, adepto di una setta che in passato aveva ucciso l'amante in una notte di luna piena, viene indicato come il capo carismatico del feroce gruppo.
5: L'iscrizione, l'inserimento in una setta.
0: Omicidi senza movente, riti di maledizione, violenze fisiche e psicologiche ispirate a film e testi di musica metal. Per la prima volta il satanismo nascosto dietro tanti misteriosi casi di cronaca italiana emerge allo scoperto insieme ai corpi sepolti delle vittime.
3: Schizofrenia e befreno catatonica. Mio padre è stato scarcerato prima appunto perché mia sorella era in fin di vita, e sentirmi dire da una persona che ero stato io a provocare questo proprio mi ha dato fuori di testa.

0: facevano dei rituali con sangue, capelli, unghie, si facevano delle messe nere, rituali
1: finalizzati
0: a far del male.
2: State ascoltando Radio Kebab Mixtape Autunno 2025.

0: Freddo, semifreddo.
1: Freddo, semifreddo.
2: Oggi è il nostro

0: Esci dalla droga, caro, ed entra nel mio tunnel, firmato Moana.
1: Borraccio!
2: Borraccio io, tu bro.

stress piccolo borghese. Moglie, bene. Lavoro, bene, bene. Casa, bene. Figli, bene. Salute, bene. Palle piene.

Al sesto posto, ragazzi, oh, tremate qui, c'è una new entry. Vi ricordate Thriller di Michael Jackson? Bene, eccola nell'interpretazione strettamente letterale di Joe Sentieri. Ma che terrore!

0: Devo proseguire dicendo che tuttavia mi sembra compito dei poeti, benché demenziali, ricordare che la vita è purtuttavia anche e soprattutto tragedia, ed io non vorrei fare eccezione, quindi anche per spezzare questo clima di realtà eccessiva vorrei ora declamarvi alcune poesie veramente depressive. Vi risparmierò, scusami se esisto, ed anche non sanguinarmi davanti, per declamarvi Doppio Fondo, lirica di profondità. Si dice che una volta toccato il fondo non puoi che risalire. A me capita di cominciare a scavare.
1: L'arbitro!

0: importanti, forse tragici, ma naturalmente che fanno un grandissimo onore al calcio stavolese. Migliori.
1: Dove andiamo oggi? In nessun posto.
0: Il tiro è la rete.
1: Tiro. Dove andiamo oggi? In nessun posto.
0: Ha vinto il girone. I giocatori del Savona sono sdraiati in terra.
1: Dove andiamo oggi? In nessun posto.
0: Chi sbaglia paga.

0: Avete ascoltato Radio Kebab Mixtape Autunno 2025?
1: Che ora è? Qualcuno si chiederà. Beh, non sarà certo il vostro Eddie a darvi l'illusione di saperlo. Io posso solo dirvi che qui, a Radio Ketchup, gli orologi sono vuoti. Perché tutte le nostre ore premono davanti ai cancelli del Rainbow Tenda fin dalle prime luci dell'alba. Dio solo sa, insieme a quanti altri pazzi arrivati da ogni dove per assistere al magico concerto di stasera dei The Colla. Quindi che ora è? Beh, sentitelo da voi. Ecco che ora è. E il brano che apre il mio programma di oggi è dunque dedicato a tutti quelli che assieme a noi aspettano questo momento chissà da quanto tempo. Ladies and gentlemen, i fantastici, i favolosi, gli inimitabili, The Colla, invado via!

0: Spagna 1936, la rivoluzione anarchica.
1: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.
0: A 90 anni dalla rivoluzione sociale in Spagna, vi proponiamo tre documentari realizzati con filmati dell'epoca e interviste ai protagonisti dell'insurrezione e del processo rivoluzionario.
2: Spagna 1936. L'utopia si fa storia. Testi di Pino Cacucci. Immagini girate dai lavoratori dello spettacolo della CNT. Voci narranti Paolo Rossi e Francesca Gatto.
0: Tra guerra e rivoluzione. Anarchici italiani in Spagna. A cura di Claudio Venza, docente di storia all'Università di Trieste, e Paolo Gobetti dell'Archivio Cinematografico della Resistenza, la testimonianza viva di alcuni delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale.
1: Gli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni.
0: Venerdì 15 maggio, ore 21, alla FAT, in corso Palermo 46.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.